Di Biagio Marini avete ascoltato Passacaglia in sol minore per due violini, viola e basso continuo, opera 22. Elementi dell'orchestra Musica Antiqua Köln. Florian Deuter e Reinhard Goebel, violini. Victoria Gunn, viola. Frédéric Chopin. Polacca numero 1 in do diesis minore, opera 26, numero 1. Arthur Schönderwörth, fortepiano.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Polacca numero 1 in do diesis minore, opera 26, numero 1. Arthur Schönderwörth, fortepiano.
1: Richard Strauss, Festmusik der Stadt Wien. The Loc Brass Consort, diretto da James Tobart.

0: di Richard Strauss avete ascoltato Festmusik der Stadt Wien, The Loc Brass Consort, diretto da James Tobart.
1: Adolphe Charles Adam, Parigi, 24 luglio 1803, 3 maggio 1856. Giselle, suite dal balletto, Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: Avete ascoltato la suite dal balletto Giselle di Adolphe Charles Adam, Parigi, 24 luglio 1803, 3 maggio 1856. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.
1: Robert Schumann, Arabesque in Do maggiore per pianoforte, opera 18. Maurizio Baglini, pianoforte.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Arabesque in Do maggiore per pianoforte, opera 18. Maurizio Baglini, pianoforte.
1: Karl Löwe, due ballate per voce e pianoforte. Melek in der Wüste, opera 10, primo quaderno, numero 3. Der Sänger, opera 59, numero 2. Morten Ernst Lassen, baritono. Kurt Garben, pianoforte.

di Carl Löwe avete ascoltato due ballate per voce e pianoforte. Morten Ernst Lassen, baritono. Kurt Garben, pianoforte.

Antonio Vivaldi. Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo, RV 277, il favorito. Allegro. Andante. Allegro. Giuliano Carmignola, violino. Complesso strumentale, sonatori della gioiosa marca.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo, RV 277, Il Favorito. Giuliano Carmignola, violino. Complesso strumentale, sonatori della Gioiosa Marca.
1: Niccolò Paganini, Sonata Varsavia. Introduzione, 7 variazioni, la maggiore, per violino e orchestra, su una mazurka di Elsner. Allegro vivo, recitativo sostenuto allegro, tema polacco, andantino, variazioni dalla prima alla sesta, variazione settima, finale. Violinista Gidon Kremer, orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Riccardo Muti.

0: di Niccolò Paganini avete ascoltato Sonata Varsavia, introduzione 7 variazioni in La maggiore per violino e orchestra su una mazurka di Elsner. Violinista Gidon Kremer. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Riccardo Muti.
1: Luciano Berio, Franz Schubert. Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua 10ª sinfonia in Re maggiore D936A, mai completata. Allegro, andante, allegro. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.

Di Luciano Berio, Franz Schubert, avete ascoltato Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua 10ª sinfonia in Re maggiore D936A, mai completata. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.

0: di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Quattro preludi e fughe, opera 87. Trascrizione per strumenti a fiato di Edward Wesley, dall'originale per pianoforte. Quintetto di fiati Califax Reed Ensemble.
1: Theo Isaï, quintetto in si minore per pianoforte ed archi, opera 5. Lan, assez lan, assez lan. Complesso strumentale César Franck. Véronique Bogaer e Tommy Koshida, violini. Thérèse Marie Glissin, viola. Edmond Baer, violoncello. Jean-Claude Van den Einden, pianoforte.

0: Di Teo Isai avete ascoltato Quintetto in Si minore per pianoforte ed archi, opera 5. Complesso strumentale César Franck. Veronique Bogaer e Tommy Koshida, violini. Thérèse Marie Glissin, viola. Edmond Baer, violoncello. Jean-Claude Van den Einden, pianoforte.
1: Manuel de Falla. Notti nei giardini di Spagna. Impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. Prima esecuzione, Madrid, 9 aprile 1916. Enel Generalife. Allegretto tranquillo e misterioso. Danza lejana. Allegretto giusto. En los jardines della Sierra de Córdoba. Vivo. Pianista Marta Argerich. Orchestra della Svizzera italiana diretta da Alexander Fiedernikov.

0: Di Manuel de Falla avete ascoltato Notti nei giardini di Spagna. Impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. Prima esecuzione, Madrid, 9 aprile 1916. Pianista Marta Argerich. Orchestra della Svizzera italiana diretta da Alexander Fiedernikov.
1: Johann Sebastian Bach. Ercole al bivio. Cantata per soli, coro e orchestra, Bach Werke Verzeichnis 213. Personaggi ed interpreti. Volust, Efrat Benun, soprano. Hercules, Andreas Scholl, controtenore. Tugend, James Taylor, tenore. Merkur, Klaus Heger, basso. Reas Kammerchor, Akademie für Alte Musik Berlin. René Jacobs, direttore.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Li amesa la doidom Steven ardi 7 d'agost bangunial notiziar d'un kuwait kal katratong d'antar lauter kish argumanch. La società Aspiak Service e l'azienda dal major volum d'affars del Sud Tirol, la Zeit d'Economia SVZ pubblica la classifica attuela. Die Mesungs der Kommunikation jell inno nieder la situazione precara del glacier de la marmolada Café Rougenet. Il patrimonio artistico la region jed audait in a mostra del Museum Ladin de Fascia. I son stats alla prima rappresentazione dell'operetta ladina Franzi. La Coppa del Café del Notizier vang servita in quei da Helmut Finazer argomenta la trasmissione jed augin la nuele stai marciai finanziere la novitee son la previdanza integrativa. Al Mikrofon was saluta ancora Martina Rier, Thomas Malknecht cura la Pert Technica. Il Foliet d'Economia Südtiroler Wirtschaftszeitung, SWZ, pubblica unian la classifica d'azienda con il major volum d'affars. Al prim posto jelke stand guna variazion, welke pronostis Stefan Pescolderung.
2: La società Aspiak Service resta in ant l'azienda del Südtirol con un maggior rode d'affars. Il concessionario per il nord-ost l'Italia dell'azienda alimentare Aspar ha l'anno giunto un volume d'affars di 2,87 miliardi di euro. Al secondo posto è la società del Strom provinciale Alperia con 2,36 miliardi di euro. E al terzo posto la ditta di commercio d'auti Eurocar Italia che tocca per il concern Volkswagen che si assenta a Balzan con un volume d'affari di 2,15 miliardi. Aumentò il 15,5% di rode d'affari a 1,62 miliardi di euro al gruppo Leitner, la maggior azienda familiare del Sud Tirol specializzata nella costruzione di impianti portamonti.
1: Passa 1400 proposte per il Plan Provinciale de Sanità per gli anni dal 2027 al 2030 e l'Unidad Jut la prima fase partecipativa. Cittadines, cittadins, esperti, organizzazions, a portaita idee sun cocco il mondo la sanità del Sud Tirol possa se sviluppare gli anni che van. La maggior parte tautas de posizione

0: Da sita per ciccarverda il servizio di spadiai, l'assistenza sanitaria di luoghi e la prevenzione. Zam unirà la proposta svalutata dal punto di vista tecnico. Il plan provinciale di sanità per Janik Vang da sa unità pro della giunta provinciale Lingsta Kvang. La regione pubblica i dati che riguarda la strafunga da tesora a chi che non è rispettato il codice della strada. Margherita De Tomas ti ha dato un'audleda.
1: Nella provincia di Trento vi è per il 2025 le venuti cassate 6 milioni e mezzo di euro, di motte la città di Busan 6,7 milioni di euro contro i 4,8 di Trento. Regione della multa è stata sfora della regione per violazioni del codice della strada. Del comune di Moena erano 328.825 euro, a Cianacei passa 82.000, a Senzan Belliche 56.000 euro, che anche il comune con manco multe via per l'anno passato è stato Soraga che ha Bunef 1.600 euro. Una perte importante è la destinazione finella di chi soldi regoece dalla multa dai comuni e dall'amministrazione provinciale. Da dire che la legge parveitco che chi soldi i vegne destinè. In perti convenir destinè in sicurezza sulla strada, dalla manutenzione alla tofles de segnalazione, a materiei e erce mesi per i polins de comuni.
2: Di 5 mesi passati l'inflazione della zona dell'euro è aumentata sopra al 2%. Il Sud Tirol è la de giugno mai arrivata al 3,1%. Se basano su chi svalora l'inflazione, rata l'esperto finanze dell'Università di Balzan Alex Weissensteiner, che il percento difficile di riferimento dei dati della Banca Centrale Europea poi di stamba aumenta dal 2,25% al 2,5%. Domande che despore sten forza abbonamento più di, considerando in cei facce internazionali.
1: La linea Sky Alps ten comunicata annuncia neves sgoi di rec da e per l'aeroporto de Busan. Da Busan se potrà gir a Paris all'aeroporto Charles de Gaulle, con sgoi dal 10 de dezembre in ant per 2 autes in settimana de Sibia e de Domenia. La scomenza diva vel verser ai potenziai turisti franzaus rayon Dolomitan, de schiadit Josef Gossner, patron de Sky Alps, che sta trassaneva la porta così da 3 del numero di destinazioni internazionali con l'Edes con l'aeroporto di Busan via per quest'inverno che ven da Londra a Varsavia, Praga, Berlin ad un con la maur cittades del continente.
0: Sui mesi di comunicazione sociale, come Facebook, e la marmolada che stis in altri centri della discussione, fotografie mostra sul regresso drammatico della cir a distanza da 12 anni. Mara Miribung.
3: I managers la plata Facebook Passione Neve Montagna a confrontare due fotografie della tema webcam del 6 agosto 2014 e del 6 agosto di Cajan. Per poclart del tlaciat la marmolada a sura 2700 metri e del spers più alto più da di amputez di prascurida na cutratnai e tlaccia pongs al dedain che ma più consideri langas tlaccia singulas des partidas una dall'altra. Trescal a parajl tlaciat arscur. Kaskuru skür tirerai suradl impet fana reflexion, shuk na kutrat naifashis. Il dlaciat legan shetru plus schnell a gaujat lunat cialt permananta. Il confint 0 de gra edat pludis sure 4000 metri. Un mudamant del clima che pudes aliziri temporaneamente il dlaciat nenia preudiu.
0: Un buon incidente tra Monte Sielstadt in Jörg, tra gruppa del Latemar, na muta de 14 anni della Repubblica Ceca, ha perdu la vita.
1: Una escursione sulla Temara dunque con sia famiglia per Champer dal Ciaute della Valedes e la gita si è tramudata in una tragedia. Una zona de 14 anni della Repubblica Ceca rueda dunque con sia famiglia era doasir sul Troida vesina al rifugio Torre di Pisa che anche la esluzieda crodan per belle che in centinaia di metres per dan la vita sul colp. Il rifugio è da sen visita dagli escursionisti che vuol fare la roda della Temar. Che succedu più avvisa il ven ad essere rescida la forza dell'orden, bonamente la ela ha mettu un pe in fal al do della prumas ricostruzions. Sul posto ruà l'elicotter dell'aiuto alpin Dolomites che ruate la scuola de polizia de Moena per ciarier su i omen del soccorso sanitarie. Nauta ruè sul posto nia asua la manobres de rianimazione e i omen ha potuto portare la salma della cappella de Pardac.
0: La scuola de musica del Sud Tirol è unita via i posti d'insegnanti. Sicché la scuola è un certo unita via de manco posti de cui che fosse a disposizione, 60.224.
3: 224 posti a disposizione di insegnanti della scuola de musica ladina e tudascia stanno a rata in troppas incarias a tempo parziale. Deia il new 67 posti di insegnamento che 55 a tempo determinè e 12 posti di insegnamento a tempo indeterminè. La lita è nuda fatta in presenza della santa della sezione del personale a Balzan. 157 posti mancilciamo, a ignorare deia da mezzo agosto in ant pur cardata diretta. Per i posti che ci sono stati, possiamo candidare la domanda di assegnazione per la direzione provinciale della scuola di musica ladina e tudascia. Il caso di una cardata diretta tempo determinè per fare un'eccezione e non al titolo di studio o i requisiti di formazione normalmente necessari. Candidati che le condizioni di metodo per la materia hanno la precedenza.
0: Con ogni alma tumang a la pli de mareo la lingua di rappresentazione pubblica dell'operetta ladina Franzi. Matteo Taibon è a te celebrarnos.
4: L'operetta ladina Franzi mit Mankung in Chor, ironisch tal Test, italingaz musical, sung nosch consumism. N'idea por le contenu de Franzi je agnuda all'autur dal Test Jacorigo Belodanda Valagne.
5: In diesem Zuret la deponia, nia treptomp do la vota le corona, in schö. Spoe la deponia ja da verta, più ci adi, in do da nö, i röjen lo, i vegi, ci via vai, ci teater, calè. Io dit po' che scelvelo. Insomma, la locazione, la trama, o in c'è l'idea, per ogni posizionare, trovare un posto più ideale nell'idea, in c'è l'idea, bisogna posizionare tutta la storia, la deponia.
4: L'ispirazione al tut ince dan fat de cronaca.
5: Bisogna piegare con quel caso dal bitcoin, bisogna che l'inglese co sa por di o qua sciorre il computer ad un fall, o la calea la sora, le prime investimenti di bitcoin che l'ha fatto, questa è anche una gran valuta, e non ha mai potuto recuperare questo cervello, questo computer, per poter adorare questa investizione che l'ha fatto.
4: Enxio Jacorigo, autore del test dell'operetta ladina Franzi. Con te viene la storia di una cetola della fortuna, un super enalotto, con un davanti di milioni scorriato al refodam e spot le mani di una persona che sfrutta la sua posizione per sari chi. La regia piadaia dal carattere delle persone, desce la regissera Erika Kastlunger ne dice.
6: Da sprosa io la recu giubler, proprio da chiri con ai, con eppa chi personaggi. Ci carattere aipa. Ma ci olpa e calunci di pura in stascio catturzi a turis, ci va pa a me più bun da rappresentare. No calzitz una cosa, calvanz una cosa artificiale pura in stascio.
4: La storia è arricchita e fornita su da episodi di carattere di Svalì, e era venuta in pè la musica di Alex Trebo.
7: L'este bunda combina più la stilistica alpina con la stilistica sudamericana e che la rate così di terra speciale, da interdetto il stromonci a fleco, non è usato da sonecchi ritmi, e che era stata aperta in cedera la urma la paella mia.
4: Enxe Maria Crafonara, quale direzione musicale dal toc con suo stile musicale di Svaronc. La formazione dei giobleri, chantadus, cori sonadus e grana, l'estrumentar è ric.
7: Der ric, che dante è tutto der originale, che è molto più grande, un'altra costellazione di cui vero, ma è la combinazione di tante percussioni con chi Stromonc, che conosce le musiche del posto, che lo è ben der vale speciale.
4: La musica mette dem due mondi di Svalis, di Schelazione e Perth Tlot, la deponia del Refodam de Mareo, in Perth l'America Latina, la musica respidleia l'azione. L'idea di base è stata che era da mettere dem amateurs e professionisti, di Schelacorigo Nestis.
5: Più c'è un più preodibile di tutto il concetto, più c'è lì a mondo, ciò di che gli amateurs des poter si fanno esperienza nel professionale, i profis, ma sono io, professionisti, chi ci fa una gran motivazione dagli amateurs, al Val d'Erde Bell, al Val Iaicai, si ingruppa e viene fuori un bellissimo risultato finale.
4: Enxe Jacorigo, autore del test de Franzi. Le proiette dell'operetta Franzi è nu realizzate dall'Apple con finanziamenti dal PNRR, la plintesura de Descori, e la man pubblica e da sponsors. Rappresentazioni elce mocina i seres d'agosto, le snu da sera, alla pli de Mareo.
0: Ich will den Plus erhalten, dass da in Schnur der Teil. Nach der Stimme der Kultur, nach Bert, der Patrimon Artistik der Region, je da da in der Mostra, a in der Giaurissi Ujas, dem Museum Ladin de Fascia.
1: An Gerni na mesdite il Museo Ladin le venu in auda la mostra Ime Laures Artistics de la Mendrances Linguistiques, na selezion de operas dedicades a la Mendrances de la region, fattes da artisti locai o ispiredes ai tenires Ladin, Smocchini o Cimbres, portè da Dante dalla region Trentin Südtirol e rincureda da Giuseppe Tasin, l'esposizione met Dante na riflessione sotta sul valore della pluralità culturella Deschepera da Chanton della identità regionale e dell'Europa di anche con di. Il progetto espositivo le stat metuadum de gra la sinergia anteri maures enches e da super stravardamente del territorio. L'Istituto Culturale Ladin Mason di Fassegn, l'Istituto Culturale Ladin Cesar de San, il Bernstoller Kultur Institut e il Kultur Institut Luzern. Na mostra lo chi de pence la scultura si è venui loghe a pedan esposizione de guanch tradizionale dei tre gruppes. Per l'occasione la selezione dedicata a Fassa alla Vindas Maureda compassa 30 opere della collezione del Museo Ladin che di solito non le sven mossettes al pubblico. La mostra la sarà aperta fino ai 27 agosto con orarias 10 daudes e 6 set domesdì.
0: Le morte per snom tletta da Stancinani vili demetz del Pinziger, un cui venerdì da mese la tre domsti un iraltani na funzion de commemorazione per la ding de Cortina de Salva. Uniamo all'appuntamento del venerdì con la parola ladina d'lena, una parola che non è stata manciata da un vocabolare e che giuda già ritroppa portas, prae bel, un trovan scit ladin standard, ladin de Gardaina e la Valbadia, per piacer de fascia, te prae bel per fodom e per piacer. Per ampazzang. I dan schlugiuti da jongs monaud leda alla previsions del temp, il ciel saura la valeda sladina sien qua in gran pert corrida nibles a schleier, plumanco spasses. Da gauja e massas daria la biles gewang da sudwest, per galiel in cium plumanco ciaut un da maranda con vintung de greies a San Martin e stot de selva, doms di postel ora la nibles in osse formevel temporal. Per il fin lena unira la rayon de pression auta in a plusterk, un schickel temp sarà gran pert segur. Temporai sarà il desaspite plutosch la domania domsti. La temperatura resterai disca varm plu manco valivas a calas di dispassei un po' plu basses. Con che gel dut, de grapper vester stacchunaus vadis Thomas Malknecht alla per tecnica e Martina Rier al microfon, la linea sang alla coppa dal caffè.
8: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agita i programmi Sladins della RAI.

Bon dom si va dizan Helmut Finazzo per la Coppa del Caffè in quei con chi argomenti. La legge bilancio 2026 porta unisord novitees per la previdenza integrativa. Caldotti c'è l'un per l'andamento dei mercati finanziari i cocchi gigicintan la ultima inas. Ulla si sanz comincè con la riforma della previdenza integrativa. Con la legge bilancio 2026 van il matun trova una riforma sulla previdenza integrativa con unisord mudazions. Na perte la novitees da sova vel pie via col prim de lugio, ma per via che de plu a tauras da imonia gnioi per la mudazion su dudas dant, ova l'autoriti riesce concedu zlunja manch e la mesuras unirà mang mang matudes ndrova bonamant di prossimi 12 manchun kinai 30 de giugno del 2027. La COVI per l'organ de control di pensionsfonds ova promo alla fin de giugno pubblica direttives e istruzions più claras sui vares la reforma i duci partecipants a trova si temp per matren trova dut cant. Ma ciun iepa i ponts più importants. Dal 1 de luglio i pieda via la iscrizion automatica am pensionsfond di laurans dependents del settor privat. Questa novità riguarda la laurans dependents per la prima occupazione de laur. Se entro 60 dies n'ha fatta il survey al patron de laur, ci chiudo se fe con CTFR il trattamento di fine rapporto. In ragione del silenzio assenso, in pratica che laurant ja una, che si TFR vien paiet al pensionsfond, se lo disgnia o se lo disgnia zeg d'autr a si patron de laur. Coche dit, da questa misura je tukei il laurant pra si prim laur e nia laurant che abbe laurate si carriera de laur. Per l'iscrizione automatica vien tout in considerazione il pensionsfond ududant di contratti collettivi de laur, la provincia de Bolzan e il sonz anch laborfonds. In questo caso vien paiet tre quotas. Il TFR che maduras mang mang, la percentuale del patron de laur e quella del laurant o la costas di ududas dant. Novitees del anch per i patrons de laur e l'empreges che al moment de tosu un laurant je obligé a de informazions claras sull'adesione automatica, da già la documentazione ududadant al manco 30 dies danke al tomal tirmul per tola decisione. Laurant muss già te informazioni sulla caratteristica più importante della previdenza complementare, sulle alternative possibili, a una maniera che possa to una tratta decisione. Per l'impresa sarà il saman un laur organizzativo sarà pro.

Nautra Novitar verda la strategia de Cocun Iram vesti i scioli paiete al pensionsfond, tantal dut ti case dell'adesione automatica. In China zan favlanchik i scioli univa vesti, se laurantna di giovane zeket autor, la linea plus segura, o la linea garantida del pensionsfond de categoria. Con la regola nuova unirà tauta in considerazione soluzions life cycle o target date. Con quelles che la linea d'investiment van crisis ora al dod l'età della persona. Più avvisa unirà tutto in considerazione linee d'investiment più azioneras per persone giovani che hanno un grum di anni in la pensione, già che questo porta a tempo lungo un maggior rendimento e fa crescere di più il capitale. Dall'altra parte il rischio della volatilità, il capitale che muove su e giù un po' più alto. Man manca aumenta poi l'età del contribuente, van spostare il capitale del pensionsfond su una linea di investimento con un grado di rischio più basso, con manco azioni e più forme di investimento sicure. Il rendimento sarà più basso, bonamente più costante, con manco volatilità. E la terza fase, gli anni d'angi in pensione, unirà spostare il capitale da una linea di investimento molto più sicura per il defender da scassede sui mercati finanziari, per esempio nel caso di un crash di borsa. Un sci il pensiero del life cycle, l'investire di soli tramvirs dinamica al cominciamento la carriera di loro, per diventare man man più prudente quando il pensionamento va più da oggi in arrastosh bujang di soli per una seconda pensione.

La reforma de la pension complémentaire va être tant qu'un laurent dépendant pourra créer un pensionsfond d'avirt ou une autre forme individuelle pensionistique que typique de plus en permettant un pensionsfond ou dedans tel contrat collectif. En quinze ans, il va coûter un groupe de cas bien possible, mais en tel cas, ne faut le patron de l'or ni obligé à des si contributes. Laurent payera il TFR e eventualmente na si quota da si pagamento. Con la nuova riforma, molti patroni de loro l'incontra fuori di un si contributo, un fatto che è prodotto per la pensione complementare che l'aurante chirora. Un pensionsfond avvirt, un prodotto PIP pitato in assicurazione. Questa novità pira via bonamente dal 31 d'ottobre di quest'anno. Per un'impresa con una gran compagna dell'Orange sarà un aumento burocratico a pagare i contributi a più sorte di pensionsfonds, ognuna con le differenti caratteristiche. Le nuove soluzioni uniranno tutte in trova per cangro al momento di agire in pensione, imposta se lascia pagare il capitale sparagnato in pensionsfond. La percentuale che imposta se lascia pagare la forma di capitale di casi o la casi ududante hier resteda al 50%. De nuova soluzions van all'incontra per slasche paiora na seconda pension o slasche paiora al capital a rates. In pratica dalla rendita vitalizia tradizionella is sera pro drei de nuova options. La rendita durata predefinita, la possibilità de tora a rates scioldi al dodel bujan e l'erogazione frazionata del capital. La nuova rendita durata predefinita è in pratica rates del capital che vanno pagare ora in china che la persona raggiunge l'età media della speranza di vita che attualmente riede intorno a 83-84 anni. Raggiunta questa età è tutto il capital ogni paio ora e la rates fino a via. Per la seconda opzione posso il pensionato ora perdere il capital al 12 bujans rispettando però il limite che madura un anno per la rendita predefinita. Facciamo il caso che il pensionato potesse ora un anno 5.000 euro e per due anni non trova neanche soldi. Il terzo anno ha una maggiore spesa in cui posso ora anche 15.000 euro tenere. Con l'erogazione frazionata del capitale, la terza opzione nuova posso il pensionato se lascia pagare il capitale a rates con un plan che il sicurora che muss avvistare dal manco 5 anni. Chis in curto in valgun ponch la riforma della previdenza complementare al do della legge bilancio 2026.

La ultima parte c'è l'uomo ancora dei marci finanziari che ci giudicano tra le ultime enes, tra il manco di luglio fuori la borsa azionaria mondiale un po' nervosa, tanto il dubbio per la notizia sulla situazione geopolitica mel sicura. Per un po' possiamo constatare che 2020 è stato un po' positivo per gran parte dei marci azionari. L'index MSCI World, che rappresenta 1.500 azioni di 23 nazioni industriali, da vanno anche alla fine di luglio un 12%. Clo ha l'azione americana in gran paese di circa il 70% e per noi euro e anche giù da per l'US dollar che si ha un po' rafforzato in premessa all'euro. Un'alternativa per l'investimento azionario globale con una diversificazione mo più larga è l'index MSCI All Country World. Cosh tolsero proprio le azioni di Emerging Markets e le azioni di mandra società le mit in small caps. In sci vengono investi da circa 2.500 azioni. L'index MSCI ACWI, in sci la sigla curta, rappresenta tutto il mercato azionario mondiale in proporzione alla capitalizzazione di borsa. Il paese delle azioni americane si trova un po' più basso di circa il 60%. Un contributo positivo alla performance di quest'anno ha dato Emerging Markets, che dal scomanciamento dell'anno davanti un 6%, anche se chi ha un paese relativ piccolo su tutto l'index. Le azioni europee sono quest'anno anche un andamento positivo con l'index MSCI Europe, che davanti un 2%. Sul mercato della materia prima, su dunque il prezzo l'uola l'ingrosso tira ultimamente in Otlermant, suvier, per causa delle tensioni geopolitiche, il Brent, che da giugno fuori raggiunge circa $70 al barrel, è in norma sui $90-$100, e che aumenta un rischio di per la pompa del benzina, che non spetta né aggiunto ad inanti aumento della materia prima. E con questo la si finisce via la coppa del caffè d'Anquai, vi ringrazio di ascoltare su, e alla prossima, un bel saluto da Helmut Finazzer.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alele sit dasara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà domani al Südtirol per una periodo di 3 mesi di vacanza. Ciò che bella in passaggio sarà la villa Auserer a Such, che è di proprietà del militare, allinerà accompagnata da sua figlia Laura. Per il momento non è periodo di appuntamenti ufficiali. Con il cialte che si dice, molto con i temporali, è non più il prigo del medefug del bosco. La salva è un po' di scrivere, che si dice, e che è per merito di due laurenti che si dice in Plavisa, Simon Moroder.
3: In stadio, a due laurenti della società di Champignoi, crede il studio fuoc di salva. Senza s'intervento, è il più grande in gran mel di fuoc. A un giorno, la molta salva, Tobias Nocker.
4: Che sta una grandissima importanza ci che due giorni Yuri Andreas ha fatto già che il comportamento che ha avuto che il fa qualche sospettosa già che cordit gli è stato importante che c'è la permessa in lungo via già che c'è ne ha fatto qualche ha fatto una cagia da spudu veramente una grazia la spudu brugiun una gran fatta di bosch
3: Andreas Magnet Yuri Demetz sa tot Laurella de Krila Lurja ulake lova da titel ter lui il fova de gran importanza bine la Lurja modankel fu ca sa spudu sa large ora de plunas di Toni Musner comandant di de studio folk de selva
5: danke hua casu posso rendere ni account che gli bam fortuna de bella strez forestales con roa premetsku yautri angegang out di studio folk pour un pal fuq qu'al fa jung 70 metri sur una pêche un jour.
1: A dit le commandant de studio fuq de salva. Il garant pour la concurrence a sclugiu un procediment contre le consorts de l'omite super sci, donc a l'ennuer junt en accordanza. Il consorts n'a rania da paiena strafunga, mo le produ da kinos d'ottobre in ant, che kika comprens kipas de valada da 1-31 dist, les 3 sajungs, dal 2022 al 2025, chafes na rituda na certa somma, un voucher da dure kankan comprens kipas nu, e cash pour na somma totala de 30 milions d'euro. Se nos modalités n'era alcia mod de informazioni previste lascia savai il consorzio. Per le scuole di Mischia Ladina e studiasse, il maestro mezzo da dei anchert di post insegnamento, anche un'alternativa se ciò che ne dice previste, ma era molto buono.
6: 224 posti a disposizione di insegnanti delle scuole di musica ladina e studiasse, tante altre in troppe incarie a tempo parziale. De ia, il 67 posti di insegnamento di chi 55 a tempo determinato e 12 posti di insegnamento a tempo indeterminato. La lita è nuda fatta in presenza della santa della sezione del personale a Balzan. 157 posti mangi il ciamo, a ignara da ia da mezzo agosto in ant pur cardata diretta. Per i posti che ci sono stati, Pons candidate la domanda di assegnazione per la direzione provinciale della Scuola di Musica Ladina e Tudascia. Il caso di una cardata diretta, tempo determinato, Pons fa un'eccezione e non è il titolo di studio o i requisiti di formazione normalmente necessari. Candidati che le condizioni di metodo per la materia hanno la precedenza.
1: Di 5 mesi passati, l'inflazione della zona dell'euro è aumentata sopra il 2%. Il Südtirol è la de giugno mai arrivata al 3,1%. Se basano su chi i valori dell'inflazione, rata l'esperto finanze dell'Università di Balzan, Alex Weissensteiner, che il percento di Fitch di riferimento dei dati della Banca Centrale Europea poi di stamba aumenta dal 2,25% al 2,5%. Non manca che disporre in forza abbondamente più di, considerando in cei facce internazionali. E dando a scelgere questa edizione del notiziario da Sara Dunze ci manodla dal meteo. Con una pressione dell'aria alta e massa d'aria per le stabili, darà il domani piuttosto radel. Le signore che ci manodla domani si desfanta e le signore a grum domiste resta da nia alla dodo delle previsioni. E le temperature si indogna aumenta. Di paese le svelate sladine sarà calos più basse di 13-14 gradi. Quando calos più alte si potrà raggiungere valori d'antar 26 e 29 gradi. E con il meteo sono zero alla fine di questa edizione del notiziario da Sara, che lo va allenando con la programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin, porta da verta su cultura, art e musica.

0: L'orchestra che suona musica che va dal classic al moderno e che ha dimostrato in tutti gli anni che è stata più lunga che l'auto. In questo stand sono in ora al momento di concerti dell'orchestra Sonaton Gardena. Io sono Bruno Marucca e i bambini sono le frequenze di Rai Ladinia. Al microfono è il dirigente dell'orchestra Sonaton, Alex De Signori, dante al tutto un bel saluto e una buona sera, Alex.
1: Buona sera e da grapper che invito.
0: Cominciamo dall'inizio di questa edizione, Sonaton Awards Gala, che dà un po' l'idea di una sorta di jubileum, di una sorta di occasione speciale. Rosnong di 5 anni che tu sei dirigente dell'orchestra Sonaton. Cosa è passato questi 5 anni? Cosa è passato in oggi a vostro dirigente e cosa è passato per me a sentire dopo 5 anni dal primo concerto?
1: Io belaunia da creier che 5 anni io vei passé. Io posso me vester tan content e tan stolz da avoi un'orchestra, con l'orchestra sono da Gardena. Il io uni an in o tan bel e man conforti propri su un kish concert in Sada in Dumania. Il primo an kank e tazu la bacchetta di Jean per il sonoton. Il lo fa l'anchbel tang speziella jak dut for tang nuof i sang il propri belao na routine ma li for un yang i no speziell i il programma for bel di jon i e ancha libertà che possi criora i pech che su non i fe for praktisch il concert concept per quel ne ni altro da di man conforti da strampi son tang contant da vestro il dirigent da questa bellissima orchestra da questa bellissima famiglia.
0: Ma la sera dopo il primo concerto dopo 5 anni fosse più nervoso che no la sera dopo il quinto concerto o forma un demo.
1: Poi bando più nervoso. Sono vala bando bang. Io sono un che io non è tanto nervoso, già sé che on fa pros e sono bang e che savong la musica e savong ciò che facciamo perché è fuori tutta la fiducia che il concerto sarà bel.
0: Quando cominci un po' con la pros e dotando e non cominci a tu di ah, sono vai che sono bella un buon ponte, sono vai che come si mette un po' più lo in poi lo, ma sono vala.
1: Noi cominciamo fuori con l'auscius a fe la preparazione del concert bel bando va ben ora in ci dezember gene scomunciong a rugne c'è quella san fe de faure mandi for bel ora al program la pros la prima pros io po de mei il lo fajong cing detailproben con i strumenti da cut il lo e for anchen pur la jut de felicita schweizer come fischen pur de pros con i da cut Stang und Schumacher alla fine de Juni a fe po la pros conduta l'orchestra. Vangun pros on conduta l'orchestra po on me instrument a fla e po ino me Schumacher a l'arcot. Una na proa che on for e che Kischingani e for fat che un sada sabinong bel doms di fagion praktisch na bella proa tutto il domsti, tutta la sera e quella è proprio una prova dove posso agire proprio i minimi dettagli che io so che io forse bando bambino.
0: Chi che io l'orchestra Sonaton? Chi è per quel? C'è sorte di musicisti io si pa? Da Jean Ford alla Cordè ogni anno faceva una performance di Jesse de Maruia che io la maggior parte per questo non c'è duce che ti domandi gente che suona di del Templier da non è professionista, no? Perché chi è per chi che vanno l'orchestra Sonaton tan giù ti muoce un pa o da sas un pa suona e danca un pa unito l'orchestra Sonaton caffè un pa a domandare un pa unito l'orchestra Sonaton io il pa molec
1: l'orchestra Sonaton Gardena è un'orchestra dove la maggior parte di music country gli music country che suona si Templier poi un anch valgun maestri della scuola di musica poi valgun che studia la musica e anch sculei della scuola di musica e poi anch persone che ti plesa suone e che sa suone a un buon livello che è proprio l'idea anch l'orchestra suona in Gardena che un praktisch da giovani a gente più di tempo che vanno a dum e suona con questa gran famiglia. La possibilità di suonare quel dal for nous un sistema che da cumambri e cumambras in possa davanti socio dell'orchestra ha suonato tre progetti dall'autor e poi anche diciamo, il stato che non vengono da mandare prima sure, was un EP al prossimo progetto. E poi anche da mandare a tutti i soci, poi c'è lì ciò che mi mangiamo, il strumento, da strumento da cut, a Drongfor, un grum di gente, già che anche un grum di cut, che gli bando bo bang per il son, l'orchestra. Ma da strampelia, quando da chi 5 anni, un grum di gente giovane, unita a suonare, gli è proprio un bellissimo mix. Music country che ha proprio voglia da suonare che vanno a provare. Quello è tan bello da noi.
0: E diciamo che anche a Roves, ma chi va a Guni, o la vesa a Cricca, la scuola di musica, mi immagini un po' la scuola che va a Cricca.
1: Gli è for music country che conosce altri in sì. Ma anche la scuola di musica, e poi ve lungo d'ora da qua da lunch, e poi valgono gli propri gente che vanno o che mi scrivono su WhatsApp, o la si tangono su un'EPA, l'orchestra sono in grado in Adalpa all'occasione. Anche che sanno valgono che mi scrivono su un'EPA.
0: Rusnon, il momento di vita, diciamo, vancilla dell'orchestra sono 34 anni d'orchestra, l'anno che vanno sarà il jubileum di 35 anni. A ce punto, io per l'orchestra sono tanto seisa, che ci vedi sulla perdovia del programma. Tu ci inuomini, che gli ho portato, gli ingromondi inuomini, ti domando più manco tanto che seis, e ecco che ti un po' cosa sono sta l'orchestra sono tanto a dita.
1: Quello fa un'idea di un dei nostri ausschuss, il Georg, della Posaune, di scrivere su che stanno proprio tutti i che sono l'orchestra di questo progetto. Non sono che stanno tanto due, e poi extra è mio coc dirigente e la Martina Rier coc moderatore. Gli un grumong di strumenti da cut, siamo fallini 14 alla prima vidula, 13 alla seconda vidula, 6 celli, 7 violin che stanno, i 3 contrapesse. Gli è proprio una bellissima orchestra coc si sviluppa anche di anni, diciamo. E la cosa bella è anche che da questi 5 ultimi anni l'orchestra è ben mudata, ma è un gruppo di gente che ha suonato praticamente tutti i progetti con me. E che ha avuto anche, già che sa che fece la prova, ciò che volessi, che i fece anche suona, o anche la mia mentalità, o le atmosfere che volessi anche suonare la musica. E che ha avuto anche dalla prova, va bando più schnell. E che dà una grande soddisfazione anche per me che stai lì dall'orchestra con mi baccata.
0: E proprio che la sessione si domanda, dang passiamo proprio al programma, sang muoviamo un po' di metri a dire che c'è di 10 una d'ora e ti domanda che è per Alex De Signore come dirigente. Io sono un camper o io sono un sauri?
1: No, credo che sono ben sauri, diciamo. La figura del dirigente è molto importante anche sul livello musicale, ma anche sociale. È una posizione che non è tanto sauri, praticamente ha anche una bella atmosfera con i musicanti e la pros. E ha un tre livelli di vestire un camper, diciamo, e anche per vestire soddisfatti. Se banca song banda bo pignolo vuoi femi details la musica ma che auden po anch i già ti anch positive feedback perché song banda bo convinto che il va banda bo bang mille auch cool orchestra.

0: Sonoton Awards Gala, wo ich noch das Programm Alex de Signore, ich weiß, ob es Porque esta de jong occasion de chingani coq dirigant l'orchestra sonoton chweis am sack stan de porte je dis dank de modes la resposta je ratka is entendu de chingani que la rezeta la musica da film que la in rezeta que plesch
1: si avisa son l'idea nostra o que ans bel mateus o for un po magari un an plu zec de modern zec più accessibile di Jong e in autoran magari più zig de Classic e l'anno passato un po' un bellissimo programma di Sonoton Dances che fa più di Classic e quest'anno lo fa un po' una celebrazione già che il prossimo anno ho i 35 anni con l'orchestra Sonoton Adorina ma questo è il mio quinto anno con l'orchestra e perché lo fa proprio una festa di Jong e per cui l'auce sono ruesi con questa idea di fare un gara Gala, un po' come la Oscar Gala, però col tema Sonoton di Jong, e perché l'ho intitolata Sonoton Awards Gala. E praticamente la musica che suono è tutta musica di film che ha già stato Oscars, ma non me Oscars di Jong per il miglior attore, sì, ma proprio Oscars per la musica del film. E perché ho musica, per esempio, del film Frozen, o The Little Mermaid, che ha già l'Oscar per Orchestral Score, per Out of Africa, Aladdin, anche di Disney, un highlight sicur è la musica del bellissimo film La Vita è Bella, e poi fino in via con Flucht der Karibik, naturalmente. E poi però c'è che speziell che ho anche di questo programma, che ho fatto, è una Auftragskomposition, una Uraufführung, una Premiere, den Talk di Hans-Jürg Mutschlechner, To Our Athletes. E questo è un pezzo che ho scritto per la Olimpiade Milano Cortina, ma che poi non ha avuto la possibilità di vestire aufgeführt, di John e l'Otto Fauré. E perché ti di che il vuol, potrei dire, Mutter It, da questa Sonoton Awards Gala. E perché sono un bellissimo pezzo di Hans-Jürg Mutschlechner, che è proprio comunque nel stile un po' di musica, da film, e passa proprio It, da questo gran pezzo, una bellissima musica e con veramente un grum di emozioni e sono confortato a fare la premiere di questo pezzo To Our Athletes.
0: E Hans-Jürg Mutschlechner, io là?
1: Hans-Jürg Mutschlechner è del Pustertal, l'unirà anche dai concerti e sarà il luogo a fare questa celebrazione del Sonoton Awards Gala. E la cosa speciale è che facciamo un po' di show, sarà non a me musica, ma un bel dettaglio in più, diciamo, da questi concerti.
0: Il programma non è scritto, ma sapevamo ormai la tradizione, si dice che fino a via con Pirati dei Caraibi, ma dal do il Formozek, tanto Formozek, do l'applauso.
1: Ma sì, sarà sgurzek, anche molto speziell, e che passerà proprio it della Sonoton Awards Gala, l'orchestra Sonoton Gardaina e de Gardaina, che c'è qualche dici.
0: Il resto, la chance da Wirt. Proprio per chi con l'Azuni ai concerti, no? Un rosnale di concerti, domani da mezza alla 9 da sera e da domani dalla 6 da sera, la bella piazza del comune da Selva, no? Sotto il pavillon. Io ho un po' di cedule e ho un po' di giappè, ma c'è direttamente per la casa o non c'è da ora, no?
1: Sì, damo tickets, già che comunque ho un grum di post sotto il pavillon e posso trovare i tickets o la cedule online, ho un online ticket system, link posso abbinare su Facebook o su Instagram o sul sito del turismo di Gardaina. O anche fuori dalla Casa Sarela, Naura Dang, il concert. Perché domani mese alla 9 il concert e domani dalla 6.
0: E se Rusnaki dice con i suonatori, con i musicanti, cosa senti per?
1: Questo programma è proprio un programma che tutti sono da Stramtjong. La musica che è stata premiata con un Oscar, perché la musica che proprio ragiona d'un stesso di Jong, bellissima musica e suona da ora. Chiama tu It, un grum del Laur, Ich glaube, que il porta anche un grum de soddisfaction per porter su Paladina un programma. Anche ria, già che gli è tutta musica che la gente conosce, ma sono contento e sarà due bella sera di musica.

0: Un rujna l'orchestra, tes n'è un anziano moment il pubblico, a già che tes dit che li chantis che tanca tutta la gente conosce, li un altro programma promets al più classic l'anno passato, e perché ti domandi chi è per il pubblico che vanno a Natel Seira, ai Sonaton Awards Gala?
1: Sgur anch un grum de jant dat lo, i kell je fort da stramp bel. Ung anch Martina Rierke fisch vor moderieren die jungen Konzerts, vor de Ladin, tudosch italien. I po mussen die ke sang die ultimi ani, a jak ung spustai Konzerts da fin d'agost a schkumanchamant agost, ke stan die jassi kun ke Sonaton Awards Gala jak lier musiga tan kuna schuda. Pensi che il Pudossa avesse più turisti che vanno. E poi il concerto di domani che gli ho fatto bene, già che gli ho fatto più gente da Trump magari che vanno, già che gli ho fatto la sesta sera, e anche famiglie. E anche un gruppo di gente da ora di cac, sudtiroler, che vanno a ascoltare su, già che si passa parola, e poi un valguni che vanno da ora di cac, in ausprung per fare anche pubblicità ora della valida.
0: I siamo in c'è alla Repubblica che vanno a ascoltare su gente da te concerti o in c'è d'altri musicanti o d'altri dirigenti. Sei stato da tre d'altri dirigenti che vanno il papà un momento altro mentre suonè anche o sono stato da ogni pubblico che vediamo?
1: For al massimo. Mosa for del massimo e for vester concentrir is la goder e poi canc un fes musica ad con una tel gruppa o la sesca duc ti sta d'or poi possono suonè da ogni pubblico.
0: Cinghani sancto ies l'orchestra Sonaton e te stai clamando la bacchetta, ti ha dato la bacchetta, non è un a caso che io Matteus Crepaz. C'è feedback che se tu abbia sì per te, Cinghani? C'è sorta di contate sa con lui?
1: Matteus Crepaz prova fuori a un concert e fuori anche l'auto ma diesel fuori da salute tu ci sono ad ora. Il fa anche i primi 2 anni, proprio come un tutor. Sono magari un po' manco, se anche un po' come io la si fa, mi musica e mi strada e l'organizzazione è più saurida. Ma ogni volta che anche Udon crede che gli vengono contenti di come lavare anche il livello dell'orchestra e spero che gli anche soddisfatto di come l'orchestra si sviluppa in questi ultimi 5 anni con me.
0: Vejetlo, nanter Kikson al cello, c'è Erwin Moroder, che se non mi fallo non è il presidente della LIA, già che l'orchestra sono Antonio Puna LIA. C'è figura io per il per te?
1: Erwin è più figura organizzativa con l'Ausschuss, diciamo, il c'è dell'Ausschuss. Al fece un grum di cose amministrative in sci. Sono un bel team. A Jacques Alma da for e che almo sen propidi e che lanci de grada cuor tutta la libertà musicale e artistica e also crucia po con l'aiut naturalmente dell'Ausschuss le cose organizzative e amministrative gli propri due poli, cioè gli propri un team diciamo.
0: E tutte crucia siamo un po' più all'aperto de musica che fece un po' a t'idea la emozione e l'idea de ti musica a 70 persone su un palco. Ich habe schon ein paar Ideen d'entendre, sagen, es ist trotzdem ein bisschen ein Malgung. Ich habe schon ein paar Diplome, die ich als Dirigent habe. Aber ich habe schon ein paar Kommuniqué und ich habe schon ein paar Akriore, die ich sage. Ich habe schon ein paar andere Orchestern, ich habe schon ein paar Inspirationen davon. Ich habe schon ein paar Ideen.
1: Ich habe schon eine der Kosten plurias, die Rolle des Dirigenten. Un conto è per fare dirigere il concerto, ma muss dire che tutto l'ora che qualcuno fa tanto e qualcuno fa la prosa. Io poi for a descrivere il mio clavato, la mia immaginazione che è il c'è con parole, poi a descrivere l'atmosfera che ho lasci, che il son muss sa fare, diciamo, con la nostra musica. Come dirigente, c'è la banda di ispirazione, anche se comincio con la prosa, ma poi con l'andamento della prosa, davanti for più critico e per mia immaginazione, e poi magari un programma che costa, basato su film, poi abbiamo c'è i film smoniot, e poi a fare for questo collegamento tra la musica e anche l'immagine che noi non ne ha, già che su nome la musica. Da questa direzione, diciamo. E credo che la strampa importante di provare Anch che valgun jetzt jel ria, ma da pruede di scri, che kun atel che, o propi la imaginazion, che kun ula si audi da ai. I po ai muas a pruve a sune da kash modo.
0: Alex, das ist nun sehr, sehr interessant, dass ihr die Prosa viel cooler macht, unter welchen ihr Film visiva macht, in welchen Out der Musik, aber wo ist nie la Perte visiva. Das ist du, der Dirigent oder der Konzert der Lia, mehr Psa, du musst die Prosa angekommen, praktisch Konzert, du musst die Prosa kommen, wie man sich la Perte visiva, oder ist es, weißt du, die Idee, dass ihr die tollen Puh der Valor an der Musik, oder die Schuldin, wenn man es nicht hat, ist es bunt, oder ist es
1: Non sono proprio pensato a Kosh, per Kosh programma, e muss dire che non c'è la Kosh direzione che sta, ma non che mostro tutto il film o video, l'idea è più di mostrare foto, già che pensi ben che Kosh aspetto visivo possa togliere il valore della musica, perché l'ulang me, l'idea che sta serata, diciamo, un tocco del visivo, già che valgono io c'è il più sauria, anche se immaginate o di fare il collegamento tra la musica e il visivo, ma non massa, diciamo, me un piccolo input per capire meglio la musica, già che il valore della musica è qualcosa che io lasci ti fa audire alla gente.
0: Dante Kispech non klo set es a un favorit es a la medema emozion da dirigent pra unipets tu lei pati highlight del concert
1: mi highlight je la vita bella il film je tang stärk kok emozion e la musica je da stramp bella muss ich aber dir dut i pech a si valori si cosa speziella ja Aladdin con questa melodies orientali o Little Mermaid con questo feeling di song tan locker in sci gli dut musica veramente da stramp bella ma mi highlight personel io proprio la musica la vita è bella
0: tra Alex un ciacula you know a sé da Jean-Marc da Le Courdé Duman Sada da mese la nofta saira i do duman dumania dalla sias da saira sun plazza de comun de salva io te ringrazio monio de cor e te lascio ma di ultima parola da saluto per fine via l'intervista
1: de gra duch kai ke ascuta su i el fossa da strampel schon nice a casta sonoton awards gala audi i ana susteni de kas quinto projekt ke feja kun l'orchestra sonoton reina de gra de cor
0: io son Bruno Marocca la buona sera.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Ovidio fa spesso questi paragoni fra la carne e il marmo, fra addirittura il colore che può prendere il marmo, se ci sono dei tessuti che vengono appoggiati o posti vicino al marmo, a quanto a volte la perfezione delle membra possa richiamare la bellezza delle opere d'arte. Quindi ci sono dei miti come quello di Perseo e Medusa e come quello di Pigmalione e Galatea, che proprio raccontano di questi passaggi fra l'essere umano e la scultura, fra il marmo, la pietra e invece le membra umane. E questo in questa sezione che è dedicata a questo concetto di passaggio, abbiamo anche un altro dei prestiti eccezionali della mostra, che è la Medusa di Rubens da Brno. Quindi per tornare a questa presenza di Rubens, altro lettore eccezionale di Ovidio e lettore anche di questa capacità quasi teatrale di evocare il mostruoso che c'è comunque nelle Metamorfosi. Quindi questa è una delle sezioni sicuramente anche più spettacolari, proprio perché si comincia con Pigmalione e Galatea, quindi questa possibilità che viene data a Pigmalione di animare la statua che lui aveva scolpito e di cui si era innamorato, e quindi questo cambiamento nella scultura che invece assume man mano la morbidezza, il movimento che è quello della fanciulla, della ragazza amata da Pigmalione, e poi invece il contrario, cioè questo potere di Medusa di pietrificare gli esseri umani e quindi di farli passare dall'umano fino alla dimensione della statua e della scultura, quindi il sangue che passa attraverso la pietra in un senso e nell'altro.
2: E lì non c'è una Venere che dona la vita in fondo alla scultura, no?
1: Sì,
2: manca,
1: sì,
2: l'elemento divino che riporta in vita. Allora, dunque, parlava prima lei, Francesca Cappelletti, dei prestiti importanti provenienti da tanti musei europei e americani, e soprattutto mi interessava sapere qualcosa di più di questa grande collaborazione con Rijksmuseum di Amsterdam, dunque una grande istituzione olandese che si confronta con una istituzione altrettanto e forse anche maggiormente importante come la Galleria Borghese, in questo caso in particolare, perché voglio dire, da questo punto di vista un po' Roma si mangia Amsterdam, no? Diciamolo chiaramente.
1: Non lo so.
2: Beh, per il
1: non
2: luogo,
1: lo so,
2: se non
1: certo.
2: Altro, insomma.
1: Sì, certo, come abbiamo anche scritto nell'introduzione con il direttore del Rijksmuseum di Amsterdam, Taco Dibbits, sono due musei molto diversi, due musei che hanno una storia che è molto radicata nella cultura dei due paesi, e quindi chiaramente noi andiamo ad Amsterdam al Rijksmuseum a vedere Vermeer, a vedere Rembrandt, capolavori davvero straordinari che raccontano la storia di un luogo che è in un certo senso completamente diverso dalla Galleria Borghese, anche proprio per la storia della formazione del museo. Quindi da un lato è una collezione possiamo dire cittadina, e dall'altro una collezione che ha una storia di raccolta privata, aristocratica, ed è chiaro che una mostra con questo argomento, o una mostra sulle Metamorfosi di Ovidio, quindi sul mondo antico, possa sembrare certamente più adatta adatta al contesto della Galleria Borghese ed anche forse per quanto riguarda la cultura contemporanea, anche a questo comunque impatto sicuramente più profondo della tradizione classica in Italia. Però ad Amsterdam la mostra ha avuto un grandissimo successo, in un certo senso anche inaspettato, visto appunto le dimensioni dei numeri del pubblico che ha accompagnato questa mostra, ed è stata anche una scoperta di questa fonte così fondamentale, che però veniva già raccomandata all'inizio del Seicento da Karel van Mander ai pittori, e lui inserisce proprio nel suo trattato una specie di così, sintesi delle Metamorfosi di Ovidio, che lui chiama la Bibbia dei pittori, quindi sicuramente diciamo un punto di riferimento che era stato scoperto da tempo. E chiaramente la mostra, che ha un unico catalogo e che ha un unico pensiero e progetto scientifico, perché abbiamo veramente lavorato sempre insieme, ha poi una forma diversa. Noi anche abbiamo cercato di portare le metamorfosi e il senso delle metamorfosi fino all'arte contemporanea. Abbiamo questa meravigliosa opera di Anika Yee nella parte appunto che abbiamo citato prima, quella del caos e del cosmo, la parte di interpretazione contemporanea delle metamorfosi come potere trasformativo, devo dire che forse era più approfondita ad Amsterdam. Quindi sono due versioni di questo stesso progetto scientifico che credo poi abbiano assunto quasi, anche proprio quasi spontaneamente, una serie di elementi diversi a seconda del luogo in cui sono state ambientate.
2: Ecco, Francesca Cappelletti, un'altra cosa che volevo domandarle è che questo percorso mi sembra che proponga una lettura simbolica ma anche sensoriale del mutamento ed evoca in fondo anche un po' il conflitto, perlomeno la tensione tra ciò che è ordinato e ciò che è trasformativo. Dunque,
1: Sì.
2: l'identità che diventa fluida, il rapporto dinamico tra il corpo, la natura, gli elementi. Appunto, citavamo prima il fatto appunto che il mutamento diciamo viene favorito dal fatto che non esistano barriere così rigorose tra i diversi mondi, no? Quello vegetale, quello animale, quello umano, quello degli dèi. Ecco, in questo conflitto, o perlomeno in questa tensione potenzialmente anche interrogativa, si crea un cortocircuito che immagino la mostra voglia mettere un po' in rilievo.
1: Sì, noi abbiamo cercato anche di lavorare su aspetti, come si può poi vedere dall'allestimento, su aspetti che richiamino questa continua possibilità di riflettere anche noi stessi nelle opere d'arte. E per esempio nell'ultima sezione, che è una sezione che abbiamo dedicato al potere dell'amore, che comunque chiaramente emerge in ogni sezione della mostra, ma anche credo in ogni sala della Galleria Borghese. Però nell'ultima sezione c'è questa parete finale che è dedicata a Narciso, e Narciso davvero in ogni epoca e con ogni materiale, perché ci interessava anche molto mettere in rilievo la differenza dei materiali che vengono usati dagli artisti e che vengono anche suggeriti nel poema, che vengono davvero evocati nelle Metamorfosi. E quindi abbiamo questa meravigliosa testa antica romana, che fa parte della collezione borghese, perché poi noi abbiamo sempre cercato di integrare le nostre opere nel percorso e di metterle a confronto con i prestiti, e che in un certo senso è come se evocasse anche la fragilità di questo personaggio. E al centro una razzo Millefleur, in cui Narciso ha come l'aspetto di un cavaliere tardogotico che si specchia in una fontana, e poi il meraviglioso Narciso Eco di Poussin, un altro prestito importantissimo dal Louvre.
2: E quindi attraversiamo
1: E
2: le epoche, ma anche i
1: l'Arazzo,
2: materiali, no?
1: attraversiamo le epoche, i materiali, e poi soprattutto ci possiamo sporgere, osservare molto da vicino questo arazzo meraviglioso, e sotto troviamo una sorta di specchio, di superficie riflettente. Quindi è come se anche lo spettatore entrasse nell'opera, ma entrasse in questa dimensione di Narciso che perde se stesso specchiandosi. Quindi devo dire che anche in questo caso abbiamo cercato di evocare anche questa così dimensione di riflesso di se stessi nell'opera, l'opera che può essere ovviamente un'opera figurativa, ma che può essere, ce lo dobbiamo sempre ricordare, un'opera poetica, letteraria, perché poi le Metamorfosi sono un libro che è stato talmente letto, interpretato, illustrato, stampato, tradotto, e quindi è veramente entrato a far parte della nostra cultura nel senso più ampio possibile. Questo era quello che, diciamo, veramente volevamo sottolineare dedicandoci a questo progetto che ci ha tenuti occupati per lungo tempo.
2: Immagino una bella impresa. Ecco, un'altra cosa che le domanderei riguarda appunto la possibilità per il pubblico di avvicinarsi a questa mostra così imponente in uno spazio così bello, attraverso non soltanto semplicemente dare un'occhiata o poter comprare e sfogliare il catalogo della mostra, che peraltro è disponibile in italiano, in inglese, olandese, presenta tutte le opere esposte, include saggi di studiosi, ma anche magari la possibilità di avere una guida e dunque poter vedere la mostra anche, diciamo, a seconda delle diverse generazioni, vederla con un accompagnamento, diciamo, con una guida che possa aiutare il pubblico a entrare a contatto con questi capolavori in maniera più informata.
1: Sì, noi abbiamo un programma molto serrato di visite guidate, di visite guidate ovviamente per visitatori di tutte le età, e abbiamo anche prodotto un podcast curato da Claudio Sagliocco e che abbiamo fatto in collaborazione con Fandango, e in vari episodi ci sono tanti ospiti in questo podcast, e quindi sicuramente anche delle voci contemporanee che vengono da vari mondi, non solamente dalla storia dell'arte, che secondo me danno delle angolazioni, che sono delle angolazioni di comprensione preziosa per entrare nello spirito della mostra e nello spirito delle Metamorfosi. E poi siamo quasi alla fine di un percorso, di un programma pubblico di conferenze, di incontri e anche di spettacoli, quindi diciamo di attività performative, e tutto questo è spiegato nel nostro sito, e quindi veramente c'è ancora settembre per approfittare di tutte queste attività che vengono offerte in maniera gratuita dal museo, proprio per favorire ancora di più la conoscenza, l'approfondimento, ma anche le possibilità interpretative stesse delle Metamorfosi.
2: Sì, è importante portare l'arte, la grande arte, a un pubblico sempre più vasto, naturalmente coinvolgendo anche, ad esempio, le famiglie. Vedo che c'è un percorso per le famiglie, creazione e trasformazione
1: Sì,
2: sui
1: sì.
2: miti delle Metamorfosi alla Galleria Borghese, quindi un invito anche a visitare, al di là della mostra, la meravigliosa Galleria Borghese.
1: Certo, è anche perché da noi, è il caso veramente di dirlo, i miti e le metamorfosi non finiscono mai, si possono continuare a scoprire ogni giorno di più.
2: È proprio così, allora grazie a Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, per questa splendida mostra che ha curato assieme a Fritz Scholten, una mostra che vede insieme appunto le forze del grande museo olandese Rijksmuseum di Amsterdam e le forze notevolissime della Galleria Borghese, che è anche luogo così fortemente a alta temperatura simbolica sulla metamorfosi e sulla figura di Ovidio, che appunto ha trovato proprio la collocazione più straordinariamente efficace per mostrare questo lavoro che, come vi dicevo e come abbiamo detto più volte, comprende anche opere che non facilmente possono essere recuperate in giro per il mondo, in Europa e negli Stati Uniti. Dunque è un'occasione unica per poterla visitare. Ricordo che è aperto al pubblico dal 23 giugno scorso, l'inaugurazione è stata il giorno precedente, e sarà visitabile fino al 20 settembre prossimo. Io adesso non so con esattezza i giorni e gli orari, ma insomma troverete sul sito a cui faceva riferimento Francesca Cappelletti tutte le indicazioni per potervi così avvicinare a questa mostra, dunque con la preparazione e anche con la meraviglia che opere di questo tipo suscitano e richiedono. Grazie molto Francesca Cappelletti per essere stata con noi.
1: Grazie, grazie davvero, grazie.
2: E noi
1: A
2: la vogliamo,
1: presto.
2: grazie, a presto e buon lavoro. Noi vogliamo salutare Francesca Cappelletti e soprattutto questa splendida mostra con un brano particolarmente importante da questo punto di vista, perché è, potremmo dire, proprio il brano simbolo delle metamorfosi da Ovidio, e sono le sei metamorfosi per oboe solo, l'opera 49 di Benjamin Britten, composto nel 1958, come quasi un momento di rilassamento, diciamo così, mentre Britten stava lavorando duramente a un'opera che poi sarà la sua famosa opera Billy Budd, e dunque si distrae, potremmo dire così. Conosciamo tutti la fertilità e la capacità straordinaria di scrivere così tanto e così facilmente da parte di Benjamin Britten sin dalla sua infanzia e adolescenza. Ecco, in quel caso nel 1951 scrive questa serie di pezzi per oboe solo per l'oboista Joey Boughton, membro dell'orchestra dell'English Opera Group, che Britten ammirava moltissimo. E Boughton presenta la prima versione, la prima esecuzione di questo brano lo stesso 1951, nel giugno, all'Aldborg Festival. All'interno di questo lavoro di Ovidio, naturalmente ci sono soltanto sei delle molte metamorfosi ovidiane, e sono elencate: Pan, Fetonte, Niobe, Bacco, Narciso e Aretusa. Sono delle miniature straordinarie e il suono dell'oboe sembra quello più adatto a raccontare un mondo antico, dunque un mondo in cui il suono arcaico, ad esempio dell'aulos, può risuonare anche attraverso mezzi moderni e contemporanei, realizzando quell'ideale di unità della musica che sembra aver guidato il grande compositore inglese in tutta la sua carriera: cercare di rendere viva, vitale una tradizione, parlando il linguaggio della tradizione, ma al tempo stesso innovando il linguaggio. Questo brano così famoso, uno dei pezzi più celebrati del repertorio per oboe, della musica del Novecento, naturalmente, lo ascoltiamo in questo caso da un bell'album che presenta le opere complete per oboe di Britten da un oboista tedesco che si chiama Gernot Schmalfuss. Lo ascoltiamo nella sua interezza questa bellissima suite.

E si resta sempre incantati all'ascolto di queste sei metamorfosi da Ovidio per oboe solo, opera 49 di Benjamin Britten. Questa era Aretusa che concludeva questa infilata di metamorfosi che partiva da Pan per passare da Fetonte, poi Niobe, Bacco, Narciso e infine Aretusa. Si rimane sbalorditi da questa capacità britteniana di conciliare l'antico e il moderno, il contemporaneo, e farci sentire davvero, si rimane sbalorditi da questa capacità britteniana di conciliare l'antico e il moderno, il contemporaneo, e farci sentire davvero da vicino

0: questo caso in un'esecuzione che risale al 1998 di Gernot Schmalfus, che ha inciso tutte le opere per oboe di Benjamin Britten, e Metamorphosis non fa eccezione, anch'essa appunto presente in questo bel disco dell'MDG, e si possono attribuire alla scelta di questo oboe solo da parte di Britten, si possono attribuire due effetti molto significativi. In primo luogo, lo dicevamo prima, l'oboe è paragonabile al suo antico analogo, l'aulos, che spesso era associato ai riti dionisiaci, alle caratteristiche anche più oscure dell'impulsività, dell'estasi, oltre anche a una connotazione di dolore derivante dal suo utilizzo nella tragedia greca. Questo contesto antico stabilisce una sorta di dualità, di dicotomia, di discrasia tra l'oboe e gli strumenti a corda, come ad esempio la lira di Apollo, che è associata invece al potere curativo e terapeutico. In secondo luogo, però, questo uso di uno strumento solista enfatizza, per paradosso, l'importanza delle relazioni tra i singoli personaggi nelle narrazioni di Ovidio. Perché Britten è in grado davvero di delineare accordi all'interno di una singola linea di oboe, dando l'effetto di avere molte voci presenti nel brano, pur mantenendo l'individualità dello strumento, e lo suggerisce attraverso l'uso all'interno di questa linea solista dell'arpeggio e dell'uso di scale diatoniche. Dunque è davvero un sistema molto semplice, ma davvero geniale. Dunque a questo punto ci avviciniamo all'ultima pagina in programma qui a Radio 3 Suite, perché abbiamo ancora da offrire molta musica ai nostri ascoltatori con un festival dei festival, dunque un cartellone musicale, come li chiamiamo noi d'estate, in questo caso a cura di Valerio Corzani, un cartellone, come spesso capita, appunto dedicato al jazz. Ha il titolo Round Midnight with Soweto Kinch, un concerto che si è tenuto il 24 luglio dello scorso anno alla Sunderland Fire Station in Inghilterra, però nell'ambito, qui ritornano i Proms, nell'ambito proprio della rassegna jazz alla BBC Proms, con una nutrita schiera di musicisti di prestigio. Io adesso non ve li nomino tutto, ma ci sono davvero musicisti di grande rilievo, e naturalmente il nostro pubblico potrà apprezzare anche in questo caso la differenza con il primo cartellone, perché ovviamente i livelli musicali e le differenze proprio stilistiche tra la grande musica classica con Respighi e Rossini e queste nuove tendenze del jazz è piuttosto patente e importante. Ce ne parla naturalmente lo stesso Valerio Corsani, che adesso ci introduce il concerto.
1: Sì, ben trovati. Questo è il cartellone jazz di Radio 3 Suite. Oggi mettiamo in fila dunque tre set programmati dalla BBC all'interno del programma Round Midnight in onda dalla Fire Station di Sunderland, e presentati da Soweto Kinch nell'ambito della programmazione di Jazz at the 2025 BBC Proms. L'headliner della serata, una serata celebrata il 24 luglio 2025, era uno dei talenti statunitensi più promettenti, il trombettista, cantante, compositore 41enne Theo Crocker, il quale si esibirà con il suo fenomenale quartetto, proponendo brani tratti dai suoi album più recenti, tra cui quelli contenuti in quella che all'epoca era la sua ultima uscita, Dream Manifest. Prima di lui, il talentuoso pianista Joe Webb e il suo trio suoneranno un set in omaggio anche al grande virtuoso del pianoforte Oscar Peterson, di cui quell'anno ricorreva il centenario della nascita, cioè nel 2025, ma la nostra ricca porzione di ascolti si apre con una giovane e promettente cantante del nord-est britannico, Riv Kala. Riv Kala è una showgirl, storyteller, fonde influenze jazz, soul, funk e folk, cantautrice e jazz vocalist di Manchester, oggi però con base a Newcastle. È stata finalista all'International Songwriting Competition 2025 e il suo è un tappeto sonoro che ogni tanto ricorda il New Cool, quello di Matt Bianco, dei Working Week per intenderci, e in altri casi però entra più convintamente in una matrice di jazz mainstream, accompagnata da un quartetto composto dal pianista Ben Lowe.

Dal sassofonista e clarinettista Faye McCallman, dal contrabbassista Luke Elgee e dal batterista Mark Johnson. Il suo ultimo EP, Crushed Velvet, trae ispirazione dallo stile, dall'atmosfera, dalla varietà di personaggi che si possono incontrare in un locale notturno di cabaret. Quattro i brani che abbiamo selezionato noi dal suo set, una sequenza breve ma intensa nella serata di Sunderland. Pedestal, Chess, My Face e Losing Horses. Riv Kala, li ascoltiamo e ci ritroviamo poi per introdurre il secondo set.

E dopo l'esibizione di Rivkala, eccoci di nuovo nel caso del secondo set della serata che abbiamo recuperato grazie anche al lavoro di editing di Stefano Mascitti. I brani scelti da una scaletta ben più corposa sono cinque. Siamo sempre sul palco del Fire Station di Sunderland, in questo triplo evento concertistico organizzato dalla BBC e che noi stasera riprendiamo nella versione estiva del nostro cartellone jazz. Il secondo set vedeva all'opera un trio: Joe Webb al pianoforte, Will Sachs al contrabbasso e Kay McRae alla batteria. Joe Webb è certamente uno dei pianisti più importanti del panorama jazzistico britannico, un artista che padroneggia l'intera storia del jazz pur continuando a innovare e a proporre nuove idee. Nel 2025, ovvero nell'agosto scorso, ricorreva il centenario, l'abbiamo detto, della nascita del grande pianista canadese Oscar Peterson, virtuoso irrefrenabile e dal fraseggio inconfondibile, che ha lasciato un segno indelebile nel jazz del XX secolo. La sua influenza si è fatta sentire su generazioni di pianisti, incluso Joe Webb. Per questo motivo, questo set si apriva con un omaggio a Oscar Peterson, un brano firmato da Peterson e inciso per la prima volta dal pianista canadese in un live del 1957, insieme a Ray Brown al contrabbasso e al grande Herb Ellis alla chitarra. Noreen's Nocturne. Dunque, un precedente molto impegnativo, cui però i tre musicisti inglesi riescono in questo caso a rendere omaggio con grande credibilità. La sequenza che abbiamo selezionato poi continua con quattro composizioni del leader, ovvero appunto del pianista Joe Webb, che poi nel brano di chiusura torna a omaggiare Oscar Peterson con una composizione a lui dedicata e intitolata For Oscar. In quest'ultimo pezzo si aggiunge al sassofono tenore anche Soweto Kinch, che è in realtà non solo un musicista, ma anche il presentatore di questi appuntamenti jazz sulla BBC Radio. Buon ascolto!

Dunque restiamo in Inghilterra sul palco del Fire Station di Sunderland, dove abbiamo ascoltato dapprima la band della vocalist Riv Kala e poi il Joe Webb Trio, e ci ritroviamo ora per introdurre l'ultimo set. Qui l'atmosfera cambia decisamente, il suono si fa elettrico e digitale, le sonorità ricordano la fusion ma con un imprinting chiaramente legato all'epoca in cui sono nate, ovvero il terzo millennio di un jazz globalizzato e mutante. Ci sono Theo Crooker alla tromba e agli effetti, Idris Frederick al pianoforte e alle tastiere, Eric Wheeler al contrabbasso, Jeremiah Collier alla batteria. Nato e cresciuto in Florida, il leader Theo Crooker ha iniziato a suonare la tromba a 11 anni, seguendo le orme del nonno, il leggendario trombettista Doc Cheatham. In seguito ha studiato al conservatorio di Oberlin, dove ha avuto come allievi grandi maestri come il trombettista Donald Byrd, il sassofonista Gary Bartz. Dopo 7 anni di formazione e studio trascorsi a Shanghai, dove ha lavorato e vissuto, Crooker ha incontrato la cantante Dee Bridgewater, che è diventata poi la sua più importante mentore e sostenitrice. Il settimo album in studio di Theo Crooker, Dream Manifest, spingeva la sua miscela di post-bop, neo-soul, hip-hop, elettroniche e altro ancora verso nuove ricombinazioni. Ne ascolteremo un esaustivo esempio nella scaletta di 5 brani inclusa nell'esibizione organizzata dalla BBC il 24 luglio 2025 al Sunderland Fire Station in Inghilterra, e che appunto Euroradio ci ha messo a disposizione, così che ne possono approfittare anche gli appassionati italiani, in particolare gli ascoltatori del cartellone jazz di Radio 3 Suite in questa seconda serata di agosto. Dunque è giunto il momento di ascoltare l'ultimo dei 3 set in scaletta, 5 brani originali di Crooker: For Knowledge, Amen Waters, 64 Joints, Prelude 3, Hero Stomp. In quest'ultimo pezzo ancora una volta si aggiunge Soweto Kincha, sassofono tenore. Buon ascolto e un saluto da Valerio Corzani.

0: Keep your applause going, people. Thank you so much. Theo Croker, everybody. Make some noise for Theo Croker. He was joined, of course, by the incredible Idris Frederick on piano. Eric Wheeler on double bass. Jeremiah Collier on drums. Well, guys, I'm almost jazzed out here, as you can tell, you know. I've been having too much fun here. Thanks again also to the Joe Webb Trio and, of course, Rivcolor. I'm Soweto Kinch, and from the fire station in Sunderland, thank you for listening. Thank you so much for coming out.
1: E si conclude anche il secondo festival dei festival di questa sera, dedicato al grande jazz per la cura di Valerio Corzani, ed era questa anche l'ultima pagina in programma stasera. Siamo arrivati infatti alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Giorgio Spolverini, regista anche di questa serata, e ancora Alessandro Amendolare e Domenico Ganci con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite naturalmente per domani sera alle 19:35 circa. Presto dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti, e una buona notte a tutti voi.

La sua musica sa avere il movimento progressivo e profondo che ricorda quello delle onde del mare, ma anche l'intuizione istantanea e velocissima dell'improvvisazione o di un jingle per la pubblicità. Una musica che fin dagli anni 60 a oggi è stata spesso anzitempo, pionieristica, ma che è stata anche interprete del suono del presente o del suono di una nuova era, della cosiddetta New Age. Libera, sensuale, fatta di trasporto emotivo ma anche di amore e attrazione per la tecnologia, la musica di Susan Chani oggi vibra soprattutto nelle sue performance live straordinarie, ma a un certo punto degli anni 70 ha portato il suo sintetizzatore modulare, il Buchla, anche dentro la cultura pop, dentro numerosi spot televisivi, realizzando contemporaneamente però anche musica per il cinema, per le installazioni, per il teatro, per i videogiochi, per la danza. Negli anni poi a cavallo tra 80 e 90 Susan Chani è tornata al suo primissimo amore, ovvero il pianoforte, e ormai da oltre una decina d'anni è stata finalmente riconosciuta come una delle grandi pioniere dell'elettronica. Abbiamo incontrato Susan Chani in occasione della sua performance nell'ambito della passata edizione della Biennale di Venezia, performance che ha condiviso insieme al musicista elettronico inglese Actress, e questa puntata di Battiti sarà interamente dedicata alla sua musica, alla sua visione, in particolare al lato più sperimentale del suo percorso, che attraverseremo anche ascoltando le sue stesse parole. Allora, buonanotte e ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi di Battiti: Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Il brano con cui abbiamo aperto era Fuori dall'Oceano, una traccia tratta dallo straordinario live che Susan Chani ha tenuto nel giugno del 2023 a Roma, a Villa Lontana, e che è uscito poi su disco proprio per Villa Lontana Records. Nell'intervista che ascolteremo questa notte, Susan Chani tornerà a più riprese sull'importanza della performance live e dell'improvvisazione nella sua pratica musicale. Una pratica che viene raccontata in primo luogo nel bellissimo documentario A Life in Waves del 2017, che è dedicato proprio alla carriera di Susan Chani, una pratica che ritorna poi fin dalle primissime immagini di Sisters with Transistors, imprescindibile documentario del 2020 con la regia di Lisa Rovner, che ha messo insieme le storie e soprattutto il filo rosso che ha unito a loro insaputa le vite, le esplorazioni, le carriere di alcune delle grandi pioniere dell'elettronica. In Sisters with Transistors ci sono da Daphne Oram a Lori Spiegel, da Paulino Oliveros a Dilia Derbyshire, fino proprio a Susan Chani, che è in apertura di documentario. La parabola di Susan Chani, sempre alla ricerca di innovazione e di originalità, comincia alla fine degli anni 60 con gli studi in composizione in California, a Berkeley. Alle spalle in quel momento Susan Chani ha una vita al pianoforte e ovviamente una formazione classica, davanti un futuro come creatrice di suoni che sembrano provenire da un altro pianeta.

0: And I look back and I say, where did that girl come from? And I noticed that I came from a family with, I had four sisters and one brother. So there were five girls.
1: Guardandomi indietro mi sono chiesta da dove arrivasse quella ragazza così indipendente. Provengo da una famiglia con molte donne, siamo cinque sorelle e un fratello. Mio padre era un uomo italiano piuttosto tradizionale e nella sua mente tutto quello che dovevano fare le donne era sposarsi e avere figli. Era una visione antiquata, ma proprio per questo su di noi c'era una pressione diversa da quella dei figli maschi, che dovevano diventare o medici o avvocati. Lui, ad esempio, amava la musica, ma non gli fu permesso di perseguire quella strada, dovette studiare medicina. In quanto donna, invece, su di me c'erano meno aspettative, come se non importasse. Potevo fare quello che volevo, potevo anche dedicarmi alla musica, l'importante era che mi sposassi. E poi, molto presto, ho compreso che non volevo sposarmi e che semmai dovevo trovare il modo di guadagnarmi da vivere. A scuola ero piuttosto brava in matematica e non scorderò mai il giorno in cui alle superiori l'insegnante mi disse: «Promettimi che non ti sposerai prima di compiere 25 anni». Quella frase mi colpì molto, perché per la mia generazione le ragazze al college avevano già l'anello di fidanzamento, mentre io sapevo di non essere pronta. E proprio intorno ai 25 anni cominciai a vedere tutta una serie di nuove possibilità con la musica e non ero più interessata a sposarmi.
0: And of course, as the years went by the time I was 25, I saw a whole new possibility.
2: Atari video games.

0: there's the film called Sisters with Transistors, and they make a wonderful premise that women were attracted to technology because it gave them freedom. You know, in the man's world, if I'm a composer, a female composer, there are no openings for me.
1: Nel documentario Sisters with Transistors c'è una splendida premessa, che le donne fossero attratte dalla tecnologia perché dava loro la libertà. In un mondo prettamente maschile per una compositrice non c'erano molte possibilità e la promessa della tecnologia era che si potesse avere il totale controllo e una completa libertà di espressione della propria musica e senza interferenze. Questa cosa l'ho capita solo molto dopo e credo sia stato uno dei motivi per cui mi sono letteralmente innamorata del bucla. È stata una grande passione, per me lo strumento era un essere vivente con cui avevo lunghe conversazioni, una vera comunicazione. Come ancora oggi nel mio studio di fronte all'oceano, anche allora lasciavo il bucla acceso tutto il giorno, non lo spegnevo mai. Succedeva solo quando saltava la corrente.
0: Only when the electricity stops do I have a problem.

Era il 1980 quando David Letterman presentava Susan Chani nel suo show, la introduceva in qualità di Electronic Wizard, un mago, uno stregone dell'elettronica. Già nell'uso di un termine prettamente maschile si intuiscono alcune problematiche, alcuni pregiudizi che caratterizzeranno una lunga fase iniziale della carriera di Susan Chani, come della carriera di tutte le altre sperimentatrici elettroniche di quegli anni, pregiudizi contro i quali la Chani si batterà in maniera molto esplicita, sempre in ogni occasione possibile, dalle interviste ai workshop con le nuove generazioni di musiciste elettroniche. Non contento, Letterman in questo video molto famoso che è anche su YouTube dell'intervista e della performance della Chani al suo show, le chiede anche cosa ci facesse con quelle macchine, forse anche con un po' di ironia. Susan Chani risponde a tono: ci vivo, ci campo, mi chiamano per lavorarci. E abbiamo infatti già ascoltato alcune delle prime composizioni che avevano portato Susan Chani già quasi nell'empireo dei creatori più importanti di musiche non solo sperimentali ma soprattutto di musiche per l'advertising o per i videogiochi. Abbiamo ascoltato prima L'Exiviation, che è uno dei brani contenuti nella raccolta di primissime pubblicazioni di Susan Chani, realizzata tra il 69 e l'85. La raccolta si intitola proprio L'Exiviation ed è stata pubblicata da Finders Keepers quasi 15 anni fa. E poi abbiamo ascoltato le musiche sia per il videogioco Liberator di Atari sia per uno spot televisivo, ovvero Clean Room. Qui e là abbiamo ascoltato anche qualche riflessione di Susan Chani rispetto ai suoi inizi, al contesto in cui è cresciuta, in un'intervista che abbiamo raccolto in occasione della Biennale Musica di Venezia lo scorso ottobre. Musicista, compositrice, sound artist, candidata 5 volte ai Grammy Awards, Susan Chani è una pioniera tra le pioniere per essere stata non solo la prima donna ma una delle primissime e selezionatissime persone ad entrare nel regno del Buchla a Berkeley. Il Buchla è questo originale sintetizzatore analogico, nello specifico modulare, ideato da Don Buchla nella metà degli anni 60 su commissione dei compositori Morton Subotnick e Ramon Sender, entrambi del San Francisco Tape Music Center, questo importantissimo laboratorio dell'elettronica analogica di scuola West Coast, di cui era figura di riferimento anche Pauline Oliveros. Ovviamente unica donna a lavorare e non senza qualche discriminazione nel laboratorio di Don Buchla, in cui venivano realizzati, assemblati, riparati i sintetizzatori, Susan Chani comprende presto di voler essere indipendente e quindi proprio dalla fine degli anni 60 comincia a realizzare installazioni sonore per gallerie, per mostre, per performance di danza e poco più avanti diventerà pioniera anche nel suo modo di unire l'avanguardia e la sperimentazione con il mondo dell'advertising e i primi spot che vengono realizzati, diciamo, dalla metà degli anni 70.

0: electronics and technology allowed me to go into the microcosmic aspect of sound. And when computers came in and you could go in and surgically really analyze a sound and shape it.
1: L'elettronica e la tecnologia mi hanno permesso di entrare negli aspetti microcosmici del suono. E quando sono arrivati i computer che permettevano un'azione chirurgica nell'analizzare e nel dare forma al suono, questo ha significato che quel microcosmo si trasformasse in un grande campo di gioco. Si poteva lavorare diversamente sul suo design, un'intera composizione poteva essere basata su una cellula di 3 secondi, con un inizio, una fine e una parte centrale. Durante l'università fui criticata dal mio professore di composizione. Ricordo che mi chiese perché le donne non realizzavano lunghe composizioni. Mi fece riflettere. Esiste una forma di analisi musicale applicabile anche ad opere molto lunghe, come ad esempio la Sinfonia di Beethoven, con cui è possibile analizzare l'essenza di un brano e ridurla a 4-5 note, alla struttura armonica, all'architettura più essenziale. Mi resi conto che la costruzione della musica è come un edificio, ha molte prospettive diverse, non è un problema né comprimere né allungare uno stesso brano. La musica elettronica e lo strumento per realizzarla è stato il primo ad avere la possibilità di prolungare un suono. Se tutti gli strumenti avevano una lunghezza, una durata minima del suono prodotto, che fosse determinata dal respiro per un fiato o dalla lunghezza di un arco, con l'elettronica, finché c'è elettricità, il suono può andare avanti. È come se avesse introdotto il concetto di musica infinita, di dimensione infinita del suono. Quindi se combini tutti questi fattori, per me creare un brano che sia molto corto o molto lungo è la stessa cosa. Non do un valore alla dimensione, la grandezza non importa. Credo anche che ci sia una tendenza macista che mette in risalto gli estremi. I compositori moderni alla fine del XX secolo hanno avuto l'inclinazione a ostentare la complessità della propria opera, quasi come fosse una competizione. L'elettronica dice che tutto può essere più semplice. Se vuoi fare il caos, è semplice. Se vuoi fare 1000 note al secondo, è semplice. L'elettronica annulla la definizione di abilità prestabilita e in qualche modo ti dà una forma di libertà unica.
0: It's easy. So all of that definition of what defined skill disappeared. It was freeing. Electronics give you

0: musica per il cinema, per la pubblicità, per i videogiochi, per le installazioni, per la danza, ma anche un'intensa attività di studio e di pratica live, e poi la fondazione prima di una casa di produzione per il suo ampio archivio di jingle e sperimentazioni, la Chani Music Inc., nata nel 1978, e poi anche la fondazione di un'etichetta, Seventh Wave, datata 1994. La vita e la carriera di Susan Chani sono straordinarie per molti motivi. Questa notte a Battiti stiamo ascoltando un po' della sua musica e delle sue parole che abbiamo raccolto in occasione della sua performance insieme ad Actress alla passata edizione della Biennale Musica. Dopo averci parlato degli inizi, nel precedente blocco Susan Chani raccontava qualcosa rispetto a quell'alternanza di dimensione infinita, ma anche di idea istantanea, di piccola cellula sonora, che ha caratterizzato il suo percorso artistico dalla fine degli anni 60 ad oggi, con anche intuizioni di pochi secondi che dalla sua formazione classica attraverso lo studio di Don Buchla l'hanno portata dentro le case degli americani. Impossibile non menzionare il celebre spot per la Coca-Cola.
1: Coca-Cola Pop and Pour.
0: E poi anche quello per il flipper Xenon.

brani che invece abbiamo ascoltato prima e dopo la sua voce erano rispettivamente Denali, composizione realizzata inizio anni 70 per bucla e pianoforte, mentre quelle ascoltate subito dopo erano un estratto di Fish, traccia per sintetizzatori modulari ispirata alla biologia marina, sono quasi come musica per sonorizzazioni, nata per essere trasmessa in un loop infinito all'interno di un enorme acquario di un centro commerciale nel Centro America. La musica era del 1977 e poi abbiamo ascoltato Princess with Orange Feet. Nel prossimo blocco invece Susan Chani ci parla del suo rapporto con due riferimenti alla base della sua formazione, Glenn Gould e Bach.

0: One of the very first passions that I had was Glenn Gould. Now, the thing about Glenn Gould, I think he really bridged my classical world with my technological world.
1: Una delle mie prime grandi passioni musicali è stato Glenn Gould, come un ponte tra la mia formazione classica e la mia passione per la tecnologia. C'è questo concetto in musica chiamato rubato, che si riferisce alla capacità di allungare o condensare il tempo, di mostrarsi come performer perfettamente dentro alla musica, rallentandola o accelerandola. Glenn Gould non fa questo, ma lascia che sia la musica a parlare e a guidare. Un altro riferimento è stato ovviamente Bach, e in particolare l'uso del contrappunto, di cui è stato un maestro e che è alla base della musica elettronica che suono, in cui non ci si relaziona a gruppi Bach. E in particolare l'uso del contrappunto, di cui è stato un maestro e che è alla base della musica elettronica che suono, in cui non ci si relaziona a gruppi armonici di note, non

0: Sisters with Transistors was eye-opening for me, because the fact is we didn't know about each other. We had no communication and we were all kind of hidden in our studio.
1: Sisters with Transistors in un certo senso mi ha aperto gli occhi, perché a quei tempi noi musiciste, compositrici che sperimentavamo con l'elettronica non ci conoscevamo, non avevamo comunicazione, non avevamo cognizione dell'esistenza reciproca, eravamo tutte chiuse nei nostri studi. E poi ricordo che nelle note di copertina che accompagnavano le ristampe dei miei primi lavori pubblicati da Finders Keepers mi chiamarono la Delia Derbyshire della generazione Atari e io non sapevo chi

fosse. Non sapevamo l'una dell'altra e credo che quello che è successo negli ultimi 20 anni è stato guardare alla storia e imparare quello che è accaduto veramente, perché siamo state parte della storia senza saperlo. Lori Spiegel, ad esempio, viveva come me a New York, ma l'ho vista soltanto una volta ad una conferenza e solo dopo ho scoperto quello che aveva fatto.

Flowers of Evil è il titolo del brano che ascoltiamo ancora in sottofondo, realizzato da Susan Chani, grande compositrice, musicista, pioniera dell'elettronica, protagonista di questa notte di battiti qui su Radio 3, un brano ispirato alle Fleur du Mal di Baudelaire che la Chani aveva realizzato con il Bucla nel 1969, ma che non aveva mai pubblicato fin quando nel 2019 Finders Keepers, nella figura principalmente del suo fondatore Andy Vogtel, non ha deciso di riportare alla luce anche questa gemma e di pubblicare proprio un EP che si intitola Flowers of Evil, con altre tre tracce oltre a quella che gli dà il titolo. Lo ricordiamo, Finders Keepers è l'etichetta che in un certo senso è stata responsabile un po' del ritorno alla luce e dell'attenzione riportata verso la musica di Susan Chani con la progressiva ripubblicazione dei suoi primi lavori e poi di tanti live andati perduti a partire dal 2012. La coincidenza vuole che proprio in quel 1969 anche un'altra pioniera dell'elettronica, Ruth White, realizzasse la sua versione di Le Fleur du Mal.

0: I'm very open to something new. You know, when I started the booklet, it was new. And so, you know, being on that edge, you know, the pioneering edge, I think that's a certain spirit.
1: Sono una persona molto aperta alle novità. Quando ho cominciato con il Bukla era qualcosa di nuovo e credo che per essere all'avanguardia, per essere un pioniere, ci voglia un certo tipo di spirito. Nella mia carriera ci sono stati diversi capitoli e all'inizio non mi piaceva molto collaborare, volevo il pieno controllo su tutto. Con il passare degli anni la mia visione è cambiata, sono più aperta e nell'ultimo periodo ho fatto diverse collaborazioni in cui mi sono divertita moltissimo. La collaborazione con Actress, con il quale abbiamo suonato 5 volte, è stata inaspettata. Non è stata una mia idea, non pensavo potesse accadere, ma è successo e mi piace molto suonare con lui, conoscerlo. Quando abbiamo cominciato a suonare insieme non avevamo mai avuto neanche una conversazione. Non sapevo chi fosse. Lui aveva chiesto di conoscermi e ci siamo trovati a fare un workshop insieme una volta che ero a Londra per un concerto. Abbiamo semplicemente iniziato a suonare insieme e il processo di improvvisazione e comunicazione solo attraverso la musica, senza parole, è stato molto profondo e speciale.
0: And the process of improvising and communicating with just the music, not the words, was very deep and very special.

Golden Apples of the Sun è il titolo dell'album uscito nel 2023, nato dalla collaborazione tra Susan Chani e il compositore francese Jonathan Fitoussi. Ascoltiamo in sottofondo ancora Oceanium, Bukla e Moog, i due sintetizzatori al centro di questa registrazione realizzata di fronte all'oceano a Bolinas, nello studio Vista Pacifico di Susan Chani, grande artista che ha avuto tanti diversi capitoli nella sua carriera a partire dagli anni 60, come ci ha detto poco fa, protagonista di questa puntata di Battiti di questa notte. Nei blocchi precedenti l'abbiamo ascoltata parlare dell'influenza di Glenn Gould e Bach sul suo modo di suonare, di come il documentario Sisters with Transistors sia stato importante nel mettere in prospettiva il lavoro di alcune pioniere occidentali dell'elettronica che in quegli anni tra 60 e 70 stavano percorrendo binari paralleli ma senza la consapevolezza dell'esistenza l'una dell'altra. E infine Susan Chani ci ha detto anche qualcosa rispetto alle sue collaborazioni più recenti e nello specifico quella con Actress, musicista elettronico inglese con il quale non c'è nulla di registrato ma che abbiamo visto insieme alla Chani proprio nell'ambito dell'ultima Biennale Musica a Venezia. Dopo gli anni dedicati al Bukla sia nell'ambito della sperimentazione in studio e dal vivo, e tra poco ci parlerà dell'importanza della pratica live nella sua esplorazione delle possibilità con il Bukla, e anche però nell'ambito della realizzazione di importanti spot televisivi, nella carriera di Susan Chani è seguita un'importante finestra tra gli 80 e 90 in cui si è dedicata a una produzione diciamo più melodica in studio. I suoi primi album da solista sono di area diciamo vagamente new age, ed è tornata poi anche per un altro periodo al pianoforte. Circa 10 anni fa è tornata a suonare dal vivo e a fare dischi, diversi dei quali con giovani compositori, tra cui il bellissimo lavoro Synergy condiviso con Kathleen Aurelia Smith che ascolteremo tra poco, e poi appunto Golden Apples of the Sun condiviso con Jonathan Fitoussi. Nel suo suono, nella sua storia, nei titoli di molte delle cose che la riguardano, Susan Chani torna spesso sul concetto di mare, di oceano, di onda, e del resto già il suo primo album da solista del 1982 si intitolava proprio Seven Waves.

0: What I do with my music is express my emotions, and I always thought that it's because I'm Italian that I care about emotions.
1: Quello che faccio con la musica è esprimere le mie emozioni. E ho sempre pensato che fosse così perché sono italiana. Ho una grande attenzione per le emozioni e sono una persona passionale. Sono stata molto sola quando ho iniziato con la musica elettronica perché nessuno la capiva. E poi ho fatto il mio primo album, Seven Waves, in cui ho combinato la mia formazione classica, il mio amore per la scrittura e la composizione con la sperimentazione elettronica. Ma è solo ora, in questo capitolo della mia vita musicale, che posso esprimere le mie emozioni elettroniche e farle comprendere e comunicare. Perché la musica è prima di tutto un linguaggio, e un linguaggio a due facce, chi lo parla e chi lo ascolta, ed entrambi sono speciali. Ora sento di poter suonare, di essere dentro l'ascolto del mio pubblico.
0: And both of those are special. So now, as I say, I can play into the listening of my audience.

0: for my sonic sensibilities and the sea. For one thing, the sea just amazes me. It, you know, here you have this enormous body of water.
1: Ci sono molte connessioni tra la mia sensibilità musicale e il mare, che innanzitutto è qualcosa che mi meraviglia, che mi sorprende profondamente. Questa enorme massa d'acqua che può essere così delicata nella forma delle onde, che certo possono essere anche molto grandi e battenti, ma che non vanno mai oltre un certo margine. E poi il mare mi dà un senso di eternità. Il suo ritmo è connesso con il nostro universo, con la luna e le maree, e credo sia portatore di una simbologia molto femminile. La metafora maschile è più legata alla forza materiale, terrena, industriosa e meccanica. Rispetto allo strumento elettronico, spesso c'è una preferenza alla ripetizione martellante. Ma un'altra cosa che lo strumento elettronico può fare è usare un movimento più lento, che spesso nel nostro linguaggio musicale è più complicato da realizzare. Un suono incentrato sulla gravità, sul momento, che a mio avviso è una componente molto femminile. Quindi come si definisce l'architettura musicale di una composizione? Nella musica classica si procede attraverso l'armonia, si comincia in una tonalità, si passa a un'altra, si sviluppano entrambe e poi si torna indietro. Per me la forma dell'onda dell'oceano è diventata un esempio di architettura musicale, che comincia morbida e lenta e progressivamente costruisce questa grande energia che poi arriva a manifestarsi.
0: For me, the wave gave me a structure. So it starts soft and slowly and builds to this huge energy and then releases.

0: Registrato anche in questo caso di fronte all'Oceano Pacifico, nello studio casalingo di Susan Chani a Bolinas in California, Sanergy usciva nel 2016 ed è stato il ritorno su album dopo diversi anni di assenza di questa straordinaria compositrice, musicista, pioniera dell'elettronica a cui stiamo dedicando la puntata di Battiti di questa notte, che abbiamo incontrato di persona a Venezia nell'ambito della Biennale. Avevamo ascoltato ancora prima di Retrograde, il brano che sentiamo ancora in sottofondo, da Sanergy, un pezzo invece dal primo album in studio di Susan Chani, Seven Waves del 1982, il brano era The Fourth Wave, Wind in the Sea, e ricordiamo con l'occasione che le scalette di tutte le puntate di Battiti le trovate sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Nel frattempo abbiamo ascoltato la voce di Susan Chani raccontarci di come le emozioni e un certo tipo di comunicazione, di linguaggio, siano parte integrante del suo modo di fare musica, e di come anche l'attrazione per l'oceano e per il mare abbia sempre attraversato la sua produzione. Sanergy è stato l'album che Susan Chani ha condiviso con Kathleen Aurelia Smith, un incontro magico, e questo soprattutto per la coincidenza di conoscere una giovane ragazza, anche lei esploratrice delle possibilità del Bukla, sintetizzatore analogico non proprio diffusissimo, anche lei, Kathleen Aurelia Smith, con base proprio in quella stessa zona della California, quindi dalle parti di Bolinas, dove ormai da tanti anni vive Susan Chani, che per una parte della sua vita ha vissuto a New York e poi è ritornata in California. Sanergy è un disco che è stato registrato come se fosse un live, totalmente improvvisato, diviso in tre lunghe tracce e ispirato al movimento dell'oceano. Lo abbiamo già menzionato prima di passaggio, un momento importante nel lungo percorso di Susan Chani è stato quando relativamente di recente, dal 2012, l'etichetta Find the Skippers ha cominciato a ripubblicare o pubblicare per la prima volta i primissimi lavori di Susan Chani. Subito dopo le raccolte o le pubblicazioni specificatamente legate alle prime composizioni al Bukla o per le installazioni, per i videogiochi, per la pubblicità, per il teatro, per la danza, negli ultimi anni l'etichetta ha recuperato anche alcuni live importanti di Susan Chani, che a questo punto ci portano ad esplorare quella che è stata fin dall'inizio una parte imprescindibile del lavoro di questa musicista, ovvero la performance live, il rapporto con l'improvvisazione, con quello che accade nel momento, e l'importanza dell'uso della quadrofonia come sistema di diffusione del suono durante i suoi live.
1: At the Bonino Gallery.

0: So, and I think the one in Phil Niblock's loft, you know, these were just, they're documents of a time that's disappeared. So in those years, when I first came to New York, I came to New York in 1974 specifically to perform a concert in an art gallery.
1: Credo che quelle prime registrazioni, i Buchla Concert alla Galleria Bonino e la registrazione nel loft di Phil Niblock, siano documenti di un'epoca che non esiste più. La prima volta che sono andata a New York nel 1974 fu appositamente per suonare in una galleria d'arte e poi sono rimasta lì con l'ambizione di continuare a suonare live. Ma a quel punto mi sono dovuta scontrare con il problema che nessun teatro volesse utilizzare la diffusione quadrofonica, condizione imprescindibile e non negoziabile per me. Ho sempre suonato in quadrofonia ed è fondamentale per la mia musica. Ho cominciato a pensare che volevo costruire io stessa dei teatri per questi concerti, contattando anche diverse aziende di produzione di impianti audio. Abbiamo provato a reimmaginare degli spazi nel Lincoln Center di New York, ma poi c'erano troppi problemi di acustica e quindi non siamo riusciti a portare a termine il progetto. Era troppo presto ed è stato molto frustrante se pensi che ora la musica spazializzata sta avendo una nuova vita, ma i teatri sono molto lenti come tempi. But the theaters are still slow.

Comincia proprio con alcuni frammenti dell'esibizione alla Bonino Gallery di New York, la prima esibizione nella Grande Mela nel 1974 di Susan Chani. Comincia così il documentario Sisters with Transistors, che abbiamo menzionato più volte questa notte, pellicola che ha messo in fila, che ha sintetizzato il ruolo importantissimo di diverse musiciste e compositrici nell'ambito dell'elettronica sperimentale, attive principalmente tra Europa e Nord America tra anni 60 e 70. In quel breve spezzone di film vediamo i volti ipnotizzati, rapiti, sorpresi dalla magia della musica fluttuante, dal movimento lento e profondo ma a tratti anche tempestoso, realizzata da quella giovane donna vestita di nero che arrivava dalla California e che suonava appunto il bucla, questo elegantissimo e anche piuttosto particolare sintetizzatore modulare che viene suonato anche grazie a molta pratica e molto intuito, e di cui Susan Chani era stata una delle prime studiose e artigiane. Prima di ascoltarla parlare brevemente proprio di queste esibizioni a New York tra 74 e 75, abbiamo ascoltato un estratto dal live alla Bonino Gallery del 1974, e poi invece dopo il suo parlato era un estratto da i Bucla Concert, in particolare il live nel loft di Phil Niblock. Entrambi i dischi sono stati pubblicati da Finders Keepers, il primo quello alla Bonino Gallery nel 2024, il secondo invece, i Bucla Concert del 75, sono stati pubblicati da Finders Keepers nel 2016. Future is now è stata una frase che Susan Chani ha ripetuto spesso, probabilmente fin da quando al college decise di lasciare il pianoforte per gli studi elettronici, sentendo che attorno a sé in quella fine degli anni 60 tutto portava verso una rivoluzione, un cambio di visione, di attitudine, e questo atteggiamento ha reso tutta la sua ampia produzione unica, originale. E in questa puntata di Battiti abbiamo esplorato principalmente il suo lato più sperimentale, puramente elettronico, ma come abbiamo detto ci sono stati soprattutto tra gli 80 e 90 diversi album più legati a, diciamo, la cosiddetta New Age e al ritorno al pianoforte. Chiudiamo questa notte a lei dedicata con un'altra riflessione che abbiamo raccolto in occasione dell'intervista che le abbiamo fatto alla passata edizione della Biennale Musica di Venezia, dove si è esibita insieme ad Actress. In questa riflessione ci parla del ritorno ai live con il Bucla, ritorno alle improvvisazioni su quattro sequenze avvenuto nel corso degli ultimi 10 anni, un tipo di improvvisazione che è alla base delle performance che Susan Chani faceva negli anni 70 e che ha ricominciato a proporre proprio negli ultimi anni. La ascoltiamo parlare e poi chiudiamo proprio con un estratto da un live recente del 2021. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte qui su Radio 3. Una buonanotte da tutti noi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili.

0: In 1976, I got a small composer's grant from the National Endowment of the Arts. And as in satisfaction of that grant, I wrote a 40-page paper about how to play the buchla. Nobody cared at that time. But then when I came back to the buchla 10 years ago, I consulted that paper.
1: Nel 1976 ho ricevuto una piccola donazione dal National Endowment for the Arts e come segno di gratitudine ho scritto un testo di 40 pagine su come suonare il buchla. Allora nessuno se ne curò, ma quando circa 10 anni fa ho ripreso a fare live con questo sintetizzatore, sono tornata a consultare questo testo. Mi sono chiesta come lo suonavo, quale fosse il mio punto di partenza. Quel testo documentava 4 sequenze di 16 fasi, quindi ho pensato di partire da lì e infatti le mie performance oggi si chiamano Improvisation on 4 Sequences. Nella musica elettronica le possibilità sono davvero infinite, il modo in cui si possono affrontare questi materiali è infinito, ma è necessario avere una sorta di materia prima su cui poter costruire. Per quanto riguarda l'aspetto live, all'inizio non registravamo. Suonavo solo in quadrofonia, quindi la mia unica forma di espressione era la performance dal vivo. Ma quello era un ambito molto speciale che è andato perduto. Don Buchla, che io definisco il Leonardo da Vinci della progettazione di strumenti musicali elettronici modulari analogici, perché allora non usavamo il termine sintetizzatore, lui progettò il buchla con l'idea della performance dal vivo. Nessun altro lo faceva. E quindi il mio impegno ora è quello di esibirmi dal vivo con questi strumenti. Parte del problema, voglio dire, è una lunga storia, ma una volta arrivato il digitale è cambiato tutto, perché il digitale è guidato dai menu. E questo non funziona nelle esibizioni dal vivo. Infatti a quel punto tutti si sono trasferiti in studio e hanno iniziato a registrare, pensando che la bellezza del sintetizzatore si fermasse al suono, che fosse possibile intenderlo come uno strumento a tastiera. Quindi il fatto che i ragazzi oggi guardino all'analogico è molto bello per me. L'analogico vive nel momento, è pura magia. Oggi c'è una generazione di giovani che ha fermato l'inesorabile marcia della tecnologia e ha detto: ci siamo persi qualcosa, torniamo indietro. Torniamo agli LP, alle cassette e all'analogico. E così oggi alcuni di loro usano l'Eurorack e altri Buchla.
0: Of Don Buchla designing a performance instrument where you could make the music live. This is a huge shift in what this is all about. And it isn't until now this generation of young people who stopped the inexorable march of technology and said, we missed something. Let's go back to LPs, cassettes, and analog instruments. And so now they all have Eurorack systems, and some of them have buchlas.

0: 5 4 3 2 1 0.
1: battiti@rai.it.
2: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 18ª puntata.

La pioggia di dicembre, i colpi di pistola della notte di Capodanno contro i muri e le porte per mettere in fuga la jettatura, la festa di Santa Genoveffa, coi neri cittadini vestiti di scarpe bianche, la primavera col sole che comincia a bruciare e le persiane che si schiudono, l'estate, l'autunno, di nuovo l'inverno. Ecco il passare delle stagioni che trascinava i vivi e i morti. Ma i nuovi vivi somigliavano ai morti. E se il soprabito corto del vecchio Neri attendeva invano che qualcuno venisse a indossarlo, l'idea del Monreale aveva trovato un nuovo vecchietto che la portava in giro e la difendeva. E se i mustacchi di ferro filato lasciava l'aria libera per il carcere, questa volta a vita, i fichi d'India trovavano sempre chi sapesse far rientrare con le minacce in file di 10 e di 20 entro una povera bocca che non ha più di dove respirare. E se molti di coloro che 10 anni avanti battevano il marciapiede del corso, ora li batteva la pioggia fra i cipressi scuri, i piedi che adesso strisciavano sulle mattonelle di lava non erano meno numerosi né meno lenti di allora. E come sempre il vento che veniva dall'Africa riusciva a cavare dalle persiane quel cigolio strascicato e consigliava di dormire. E il cielo del mattino, per lo più di opaca porcellana, stancava gli occhi e li avviava a chiudersi e consigliava di dormire. E il cielo del mattino, per lo più di opaca porcellana, stancava gli occhi e li avviava a chiudersi. E le mani

come i fiori dal gelo notturno. Sicché veniva fatto di domandarsi: a che tanti dolori, a che tante morti, se i nuovi vivi ripetono con sì strana esattezza i cari perduti? E i nuovi giovani, come i vecchi giovani, non sanno cosa fare la sera, e il rumore delle stagioni somiglia a quello dell'acqua sulla riva, e alla fine è sempre lo stesso, e forse il mare, nonostante il frastuono, lo scintillio, non si muove per nulla. Quest'anno del centenario camminava come gli altri, al pari di un asino vecchio e sonnacchioso. E inutili erano le sferzate che gli davano sul groppone, la musica di Bellini da una parte e l'impazienza di Buscaino dall'altra. Non le sentiva nemmeno. Un giorno di febbraio, Buscaino, passeggiando con un gruppo di amici per una via di campagna e vedendo a destra e a manca i giardini di limoni coi frutti d'oro, si spinse tanto con la fantasia che esclamò: cotesti non sono frutti, cotesti sono visi di bimbi appesi ai rami. Oh, nulla di strano che di qui stia per nascere una nuova umanità di Nataka, dalla pelle d'oro, dagli occhi verdi. Esseri felici che apprezzeranno l'opera di Buscaino e vedranno nella torre panoramica il primo segno della nuova storia di Nataka. Ma in attesa che dagli alberi di limone venissero gli uomini felici, Buscaino trascorreva le ore con gli uomini di vecchio stampo, con quelli che portavano ancora sul viso, come gli diceva, il buio dell'alveo entro il quale erano stati concepiti. «Oh, molto buio», ripeteva nei lunghi pomeriggi in cui non c'era nulla da fare. «Le buone signore di Nataka dovrebbero portare un po' di luce nel loro grembo, aprire, che so io, una finestra, inghiottire nel tempo in cui si accingono a diventare madri ogni mattina un raggio di sole». E la sera si riduceva anche lui nella sala da pranzo di Giovanni Luisi, ove ancora tornavano i discorsi sul matrimonio, sul modo con cui Nataka non lascia ripartire, sulla luce che il cuore di Leonardo non aveva più riveduto. E la radio trasmetteva da Tolosa e da Budapest tanghi, rumori di chicchere e risa di ragazze. Florido era ancora il petto della donna che dal mezzo della volta librava le sue rotondità sulla tavola, ove cadendo, diceva Buscaino, seguirebbero senza fatica la sorte delle frittelle. Rosso e paffuto come una volta era lo zio di Giovanni, il signor Roberto Luisi, e oggi come ieri discreto era lo sbadiglio che gli mandava dopo aver ascoltato per un'ora i discorsi degli amici ed essere sul punto di alzarsi con la solita frase: «Ragazzi, io devo lavorare domani, vi saluto, buonanotte». Che città questa Nataka, un mortaio dove si pesta e ripesta inutilmente la vita, quasi fosse acqua. Ora che le martelline dei muratori tacevano sulla torre e con esse quella voce confortante: «Tu esisti, tu vivi, tu fai qualche cosa», nel silenzio improvviso, come al fermarsi di un treno in piena campagna, s'ode il malinconico canto del chiù e l'uggiolio del cane. Gli amici sentivano un'altra voce profonda che raccontava non si sa a chi qualcosa di molto triste. E faceva veramente specie capire che la cosa molto triste, raccontata da quella voce commossa non si sa a chi, era la loro vita. Subito i tre amici guardarono Buscaino che sonnecchiava in una poltrona. «Eccolo l'uomo che li ha salvati, che li salverà sempre meglio. Quando la sua voce, forte e squillante, affidata alle martelline, ricomincerà a farsi udire, l'altra, quella che mormora il triste racconto, di botto tacerà». Oh, se non avessero avuto l'idea e la forza di costruire la torre, com'è chiaro che Nataka li avrebbe spenti con un soffio al pari di tre moccoli.

Chiaro, sì. Nataka era una funesta città. Ma c'erano tre cose di Nataka non abbastanza chiare. Una sera era lo sguardo del professor Luigini che brillava in un modo

singolare, per cui veniva fatto di domandarsi come chi, dopo aver chiuso gli scuri e spento tutte le lampade, vede ancora un raggio sul pavimento. Ma donde viene questa luce? Il professore era un uomo ostinatamente sereno e per quanto andasse soggetto a scatti di collera e si irritasse talvolta emettendo gridi e gesticolando, una parte di lui continuava sempre a sorridere. Così nell'arte. Egli componeva poesie in vernacolo e per quanto esprimesse dolori e dubbi che non sono degli uomini che pensano in vernacolo, né dei momenti in cui si pensa in vernacolo, i suoi versi erano più semplici, sinceri e duraturi di quelli che scappavano la sera di bocca ai contadini. Come andava tutto questo? Una seconda era il modo con cui trattavano la vita Maria Careni e il marito, che la domenica andavano per i viali del giardino pubblico, seguiti da una piccola carrozza, dal cui fondo un minuscolo essere non rispondeva minimamente allo sguardo che la sorellina, trottando presso la vetturetta, gli mandava di continuo, e fissava invece, con una strana attenzione, il piccolo fratello che distendeva il braccio, aprendo e chiudendo malamente il pugno in segno di addio. Che significava quella loro mania dei ritratti, per cui di ogni domenica si conservavano centinaia di copie, e le facce e le cose nelle quali i tre amici avevano letto con disgusto che sotto quel tempo che non voleva mai passare la vita fuggiva via in un baleno erano amorosamente, minutamente ripetute su carta doppia e su carta patinata. E del fatto che il minuscolo Lello aveva sgangherato la bocca per chiedere un palloncino rimanevano i segni negli album, sulle pareti, sui tavoli e al capezzale del letto. E in che consisteva la bellezza di quel passatempo per cui padre e madre, seduti in un sedile, facevano avvicinare di tra le foglie il volto della bambina portata in braccio dalla mora e la spingevano a sorridere prima da lontano, poi da vicino. Poi la spaventavano, ma subito tornavano a farla sorridere. Poco chiaro e forse stupido. Infine la terza era il contegno dello zio di Giovanni. Quel rosso e paffuto impiegato delle imposte e consumi ascoltava da 13 anni i discorsi che a tarda sera gli amici solevano tenere in sala da pranzo. Beh, che ne pensava? In verità non era proprio detto che fra i misteriosi e lieti avvenimenti che si svolgevano nell'intimo di quel signore e sui quali egli aveva creduto opportuno di mantenere il segreto per tanti anni dovesse trovarsi il pensare e il giudicare. Ma non era nemmeno giusto che i suoi occhi dovessero farsi tanto più scintillanti quanto più tristi erano i discorsi degli amici, come se per lui il pensiero del dolore e della sciagura somigliasse al vento che, fuori, uccide gli uomini e spoglia le piante, ma dentro ravviva la fiamma del camino e aumenta il calore. Quell'uomo probabilmente era un cretino, ma un cretino che cominciava a diventare sospetto. Bisognava un po' stanarlo dalla sua beatitudine e vedere come si comportasse. E una sera Giovanni, Leopoldo e Rodolfo, interrotti i discorsi fra di loro, gli si rivolsero rudemente. Che ne pensava lui? Nataka era una città penosa, sì o no? Ed essi non avevano sostenuto una lotta da cani per non farsi inghiottire dalla noia e dalla putredine? Il signor Roberto Luisi palpitava sotto queste domande, si turbava. Si passava una mano sulla fronte, sì, diceva, no, sì, no, sì. Ma quando espresse il parere che a lui sembrava che le cose non fossero andate proprio a quel modo, i tre amici lo serrarono talmente nella stretta dei loro argomenti, allusero in maniera così oscura e alla fine gli dissero così chiaramente che egli non era in grado di capire, che il povero uomo si chiazzò il viso di rosso e di giallo. Venne preso da uno sbadiglio nervoso che non riuscì mai a portare a compimento, quindi si alzò e con la scusa, senza dubbio infantile, di andare a prendere un fazzoletto in camera sua, lasciò la sala da pranzo e non vi fece più ritorno. Davvero parve che gli argomenti dei tre amici lo avessero spazzato via come un uccellino che stava tranquillo in mezzo alla tempesta, solo perché il vento non si era ancora curato di entrargli nel nido. L'indomani però, poggiata un bicchiere nel mezzo della tavola, i tre amici videro una busta bianca. Apertala trovarono questa lettera.
Miei cari, io non sono forte nelle discussioni e così ieri ho fatto con voi una figura assai magra. Questa notte però mi sono ricordato della mia vecchia penna coperta di ruggine e a lei mi sono rivolto perché mi difendesse in modo degno. Eccomi qui dunque, dietro la posta delle care piante. Continuo a pensare che il cervello vi abbia dato di volta. Il tempo che passa, il tempo che non passa, che sciocchezze sono codeste. Io da 30 anni lavoro modestamente alle imposte e consumi e molti uomini di Nataka hanno lavorato modestamente con me. Cosa c'è da fare? Ma c'è da lavorare e poi da riposarsi. Ecco un bel programma per un galantuomo. Ma voi siete degli sciacurati. Misericordia e giustizia vi sdegna. Voi, da quel che ho capito ieri, concepite la vita come un sacco vuoto in cui si deve buttare alla rinfusa qualunque cosa, anche dello sterco pur di riempirlo, invece di lavorare secondo la coscienza e la modestia vi dettano. O dignitosa coscienza netta, come te piccio il fallo, amaro morso. Dividete i vostri giorni fra l'ozio più vile e le imprese più balorde. Sei savio, intendi me, ch'io non ragiono. Giudicate a volta deboli o colossi, palloni anche in questo, ora gonfi, ora sgonfi, a seconda che vi riempia o no un rumoroso soffio. In sostanza, in 13 anni che vivete a Nataka, cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto? Gridò Rodolfo fuori di sé. Cosa abbiamo fatto? Recatosi al balcone, sollevò una tendina e così, tenendola sollevata con la sinistra, si rivolse agli amici e accennò con la destra al buio che dietro di lui, fuori dal balcone, conteneva la torre panoramica. Ecco cosa abbiamo fatto! La torre, circostanza davvero singolare, in quel momento era illuminata dal faro di una nave ancorata a oriente nel porto. Guardate, disse Leonardo, c'è luce! Tutti e tre guardarono, stupiti e commossi. Poco dopo il faro smise di fissare la guglia verde e si volse alle nuvole. Nel buio del cielo, l'alto stelo della torre era adesso di un colore bruno, come la parte non illuminata della luna nel tempo del primo quarto. «Però», disse Giovanni, «mio zio è una canaglia. Non voglio più guardarlo in faccia. O se ne va lui da questa casa, o me ne vado io. Mio padre deve scegliere, o lui o me». E così dicendo fu assalito da una forte stizza o dal proposito di fare qualcosa di strano e nello stesso tempo di molto appropriato. Cosa voleva fare in sostanza? Ecco, riesce molto difficile a dirsi, ma era l'abitudine che egli aveva avuto da bambino di buttarsi a terra per cambiare in sì il no dei genitori, la quale tornava a riaffiorare. E il bello è che nei 35 anni che erano seguiti ai primi 5 non era apparso in lui nulla di nuovo che potesse oggi riuscire d'ostacolo a un desiderio come quello, il quale saliva dal fondo dei suoi istinti e chissà in qual punto della stanza lo avrebbe rovesciato se in quel minuto non si fosse udito lo squillo del telefono e poco dopo per quel telefono Buscaino annunziare a voce alta che l'ultimo versamento era stato fatto dagli azionisti, l'ultima trincea era caduta, la vittoria era alle porte. «Dio!» esclamò Rodolfo. «Dio ha voluto punire subito quel disgraziato! Gli butteremo in faccia il nostro denaro! Un uomo come quello avrà pure rispetto per i biglietti di banca! E non chiamerà di certo strampalata un'impresa che rende in pochi mesi qualche centinaio, oh sì, qualche piccolo centinaio di piccole migliaia di lire!»

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Costanzo Festa, 5 madrigali a 3 voci, per sole voci e per voci con strumenti. Se mai vedete amanti, ogni loco m'attrista, qual sarà mai? Madonna il vostro orgoglio, De piaccia al cielo. Anna Maria Pavone, soprano. Marco Lazzara, controtenore. Aureo Tomicic, basso. Elementi del complesso strumentale Ensemble 600-900. Andrea Damiani, liuto e chitarrino. Olga Ercoli, arpa doppia.